0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

number one who finds success. Just let the fame find you.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disabili International Radio e di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono 7 ragazzi, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di?
3: Simone.
0: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone?
3: Giulio.
0: Giulio. Oh,
4: raga.
0: Poi vicino a Giulio chi c'è, intanto che arrivano gli altri? Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stanotte quando si è in tanti.
3: Gabriele,
0: quindi Simone, Giulio, Gabriele,
4: Cristian,
0: e il quarto, il quinto, sentiamo il quinto.
4: Elianto,
0: il sesto. Elianto, sesto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
3: Ok, sono Jack.
0: Jack, il sesto. E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
4: Davide,
0: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
5: È un'esperienza nuova.
0: Sì.
5: Che non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
5: Sì, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
6: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
7: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stato veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
7: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
7: Sì.
0: Perfetto. Allora passiamo il microfono al vicino, ovvero a
8: Davide.
0: Sentiamo Davide.
9: È stata un'esperienza molto toccante perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
9: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
10: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
10: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari? Da ripetere magari anche?
10: Sì, sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
10: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
10: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
10: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria o siete solo maschi?
10: No, sono soltanto maschi.
0: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora,
11: nella
0: scuola c'è qualcuno, allora, perfetto. E chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato com'è andato. Jack? Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
12: Elianto, vedi
0: che nome. Elianto. Allora, ecco.
12: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto.
12: Sì, sì, cioè molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
12: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
12: Ma io non ho nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
13: Aspetti che manca Jack, che deve sapere.
0: Ah, Jack si era allontanato.
13: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
14: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno aveva un altro modo di essere, non so come dire.
0: Ma hai avuto paura?
14: No.
0: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che ha visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimaniamo un altro poco.
14: No, non è una cosa che a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma...
0: Riposante?
14: Riposante, no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
0: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
14: No.
0: Una curiosità, per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
14: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io, sì, sì, quello e di quello che ho provato, e avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
0: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo, ecco perché il muro per noi non vedente è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette, vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi!
5: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche oggi sentiremo l'esperienza di 6 ragazze che hanno vissuto questa bella o brutta esperienza, ma lo sentiremo da loro. Sentiamo la prima, che mi pare si chiami Alice.
2: Allora, secondo me è stata una bella esperienza. E, divertente ma anche strana, perché comunque non è da tutti i giorni camminare al buio, toccare le piante, andare al mercato, salire su una moto, eccetera. E quindi secondo me è stata un'esperienza bella e divertente e anche istruttiva.
1: Che classe fai, Alice?
2: Seconda scienze umane.
1: E qui a Milano?
2: No, a Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ah, quindi vieni dal Piemonte, così lontano. Esatto. E allora, sentiamo la tua compagna vicina, la voce di?
3: Di Ambra.
1: Ambra.
3: Allora, per me questa esperienza è stata bella, istruttiva e mi ha fatto un po' capire quello che provano cioè le persone cieche.
1: Sì.
3: Tutti i giorni, però l'ho provato da un punto di vista più semplice, perché in questa esperienza non c'erano proprio tutte le cose che succedono
1: in realtà.
3: Sì, in realtà. Ad esempio non c'erano diversi ostacoli, tipo i marciapiedi, scalini, queste cose. E comunque c'è stata bella.
1: Bene, passiamo la voce, la palla a?
4: Vittoria.
1: Ecco Vittoria, bene, già il nome è vincente, allora raccontaci.
4: Sì, anch'io come le mie compagne, per me è stata un'esperienza molto bella, che penso che dovrebbero fare almeno tutti una volta nella vita, perché appunto ti fa capire, diciamo, in una minima parte cosa provano le persone che le persone cieche e che appunto vivono una vita, diciamo, non
1: agiata, diciamo. Sì. Dovevo dire la verità.
4: E niente, quindi secondo me almeno una volta nella vita bisognerebbe provarla questa esperienza.
1: Avanti la prossima, allora, sentiamo.
5: Andrea. Ok, allora sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle mie compagne.
1: Sì.
5: Posso aggiungere solamente che trovo che sia un'esperienza che ti rimane comunque segnata, perché da persona vedente passare anche solo un'ora in questa, diciamo, un po' realtà per le persone che appunto non sono agiate, ti fa molto riflettere su quello che è la vita di altre persone, su come anche noi abbiamo dei sensi che sono così poco sviluppati. Io mi sono trovata molto in difficoltà all'inizio, soprattutto.
1: Certo.
5: Perché non ero assolutamente abituata ad orientarmi, perché baso tutto, anche se non ci vedo molto di mio.
1: Siamo parenti.
5: Però, comunque difficile, perché non vedere completamente è tutt'altra cosa.
1: Andiamo alla quinta ragazza, mi pare che...
6: Anita,
1: non la moglie di Garibaldi, ma anche lei avventuratasi nel dialogo nel buio. Per te, Anita, come va?
6: Allora, credo sia un'esperienza veramente...
1: un'esperienza?
6: Istruttiva.
1: Sì.
6: Perché si tende sempre a svalutare comunque la fatica degli altri, si pensa sempre che sia più facile. E invece quando lo si prova sulla propria pelle, credo che, diciamo, entri in un'ottica diversa, per cui riesci a capire comunque un minimo quanto in realtà è difficile, nonostante appunto noi siamo state aiutate, quindi era tutto molto più semplice, e quanto tutto questo possa comunque far paura.
1: Bene, manca la Gloria, allora. Gloria, infine.
7: Concordo con tutto quello che hanno detto le mie compagne, perché appunto è stata una nuova esperienza e a me è piaciuta, è stata molto bella, perché mi ha dato la possibilità di vedere la vita con un altro punto di vista. Allora, inizialmente sì, è stato molto difficile perché non sapevo orientarmi, siccome appunto baso praticamente tutto sulla vista. E allora, io ho gli occhiali e ero molto sfocata da lontano, mi manca molto. Quindi già levando gli occhiali pensavo, cioè è stato molto difficile. Poi essendo ancora al buio, diciamo che è stato... cioè ho capito che quello...
4: niente.
1: Quello che manca purtroppo bisogna acquisirlo con molta calma e molta situazionalità. Sentite voi ragazzi, però vi faccio una domanda adesso. Ma voi prima di oggi avete incontrato un non vedente, avete avuto a che fare con un non vedente?
4: Sì.
1: Ah, quindi conoscevate qualcuno, a parte noi, oggi avete fatto la grande incetta, oggi avete fatto un'indigestione di non vedenti da tutte le parti. E invece che cosa vorreste chiedere a un non vedente, quale sono io per esempio, un giornalista che ormai non dico di una certa età, però insomma l'età la fate voi, ma che vorreste chiedere ad altre cose sulla disabilità visiva? Cosa è che vi frulla in testa? Fate qualsiasi domanda, io rispondo a tutto.
4: Una mia domanda è, cioè sono due in realtà.
1: Allora, tu sei?
4: Ambra,
1: bene.
4: Quando sei diventato non vedente, all'inizio com'è stato?
1: Allora, io sono diventato non vedente gradualmente perché ho avuto glaucoma congenito a 6 mesi, poi a 10 anni totalmente ho perso la vista. L'ho persa di giorno in giorno, quindi ero già un po' preparato e poi tra l'altro ero già in un collegio di non vedenti perché tanti e tanti anni fa non esistevano le scuole normali come adesso, che i disabili vengono inseriti nella stessa classe con gli altri bambini, e noi avevamo una scuola proprio per non vedenti, quindi ero già preparato, quindi è avvenuta così. Seconda domanda.
8: Allora, io sono Anita.
1: Sì.
8: E volevo chiedere più che altro appunto una delle tante cose che credo sia molto difficile, non capisco bene, è per esempio l'attraversare la strada, quando capire quando si può e quando non si può.
1: Ecco, diciamo che teoricamente ci dovrebbero essere i semafori sonori, ma non è che ci siano sempre dappertutto, sicuramente nella vostra città non ci sono, magari qui a Milano sì, però spesso sono anche rotti e poi guardate, è veramente difficile attraversare, spesso noi ci affidiamo alle altre persone che attraversano, infatti aspettiamo qualche buon'anima che ci aiuti ad attraversare. Sì, prego.
8: E appunto volevo chiedere anche se quando magari qualcuno si avvicina,
1: sì,
8: per chiedere se appunto serve aiuto, se comunque è una cosa che fa piacere o magari non tanto, perché
1: questo è suggestivo, cioè dipende da soggetto a soggetto, una questione, dipende. Poi se magari prima un po' si parla forse è meglio, perché se siamo intenti a orientarci e ci si tocca all'improvviso possiamo essere un po' sbalzati. Però una volta che si chiede posso aiutarti a attraversare, può dire sì, può dire no. Io nel caso mi dico sempre sì, perché so che è una buona azione che qualcuno vuole fare. Ancora un'ultima domanda, poi il tempo è finito perché abbiamo superato già i 10 minuti. Chi è che fa ancora una domanda? Di qualsiasi genere, ragazza, anche se dici ma no, questa domanda non la farei perché magari Giuseppe si arrabbia oppure Giuseppe arrossisce o altro, ditemi.
9: Allora, io sono Alice.
1: Sì.
9: Qual è magari una delle cose che trovi più difficile fare?
1: Ma difficile fare, cioè, tutto è difficile, tutto è facile, l'importante è fare. Una delle cose che invece noi troviamo molto fastidioso è quello di avere vicino ai muri motorini, biciclette ed altro, perché il muro per noi è un segno del cammino, quindi dove ci sono i muri noi col bastone riusciamo a muoverci lungo il muro e ad avere dei punti di orientamento. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui tutti quanti, speriamo di ritrovarci ancora, buon anno e buon tutto. Ciao, a presto ragazzi, anzi facciamo una cosa, contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1 insieme.
10: Viva dialogo nel buio.
1: Ok, sembrava quasi una preghiera, ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: Ma mi ho fatto più giovane già. Comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì.
2: Mi è piaciuto molto. Mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte del tibetano, sì.
2: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì,
1: anche.
2: Avevo paura proprio anche di perdermi, però...
1: Ecco. E cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice...
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. Allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Questo in che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne so,
2: no,
1: facendo.
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto già. Okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì,
1: siamo alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia, ma anche con persone
1: estranee. Sì, certo.
3: E quindi vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato. Invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo,
3: a entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte. Cosa che invece normalmente non si fa, o si fa solo con le persone che già conosciamo, perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli, io, perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo. Però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani.
1: Sì,
3: che è un'ottima, è una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché, condividere la musica,
1: certo.
3: Ti assicuro, è stata una vera esperienza.
1: Peccato
3: punto... che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però...
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché siamo in radio...
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche, a volte anche un po' volgari, però vabbè, insomma, volgari, certo. Dai, ci ha detto qualche parola accetta, vabbè, niente ormai, di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Sto scherzando. Invece no, ci ho pensato con mia moglie, sì. Dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia parlare.
1: Ho capito, vabbè. E allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

Oggi ve lo dico in questo giovedì mattina, intanto buon alba a tutti, ecco, grazie Giuseppe per la linea. C'è da dire che questa mattinata di Disabili International del 3 settembre saremo molto culturali, più del solito. Parleremo di libri, parleremo di film, parleremo anche di detenzione, tanto per dire. Giuseppe, tutto bene? Vatti a prendere un caffè, va? Dai, che adesso per i prossimi 20 minuti giù di lì tocca a me tenere compagnia ai nostri, ai tuoi e ai miei ascoltatori di Disabili International. Giuseppe, non è che ti voglio cacciare, per carità, ci mancherebbe altro. Rimani lì, tranquillo, però ascolti e quindi ti prendi un caffè. Fate colazione voi a quest'ora un po' prestino, le 5 sono trascolte da un po', però no, cioè io non ce la faccio, io appena sveglio non ce la faccio a fare colazione, mi dispiace. Magari ne parliamo più tardi anche con un bel panino con la mortazza calda, però. Tempo zero, il gallo di Simone, Summer Edition, iniziamo quindi con un po' di amici 2019. Vi va? E allora, dai!

0: le mode.
1: Quanti amano settembre per questo clima? Ne parlavamo ieri, se non vado errato, del clima d'autunno che potrebbe essere abbastanza caldo sopra le medie. Sì, abbiamo archiviato almeno, voglio dire, no, per quest'anno 2026 gli anticicloni africani e stiamo col clima nostro, purtroppo comunque col riscaldamento globale. Oggi è giovedì 3 di settembre, oggi è Gregorio Magno. Oggi nasceva nel 1982, amici radioascoltatori, Ferdinand Porsche. Proprio lui, il grande ingegnere della Porsche, dal quale appunto nasce la macchina e quindi la marca di questa auto meravigliosa. È morto a Stoccarda, questo ingegnere, nel 1951, famoso per aver fondato appunto la casa automobilistica di riferimento. Oggi nel 1982 la mafia uccide il generale Dalla Chiesa, sicuramente sì, se state pensando al padre della presentatrice Rita Dalla Chiesa, proprio lui. Oggi nel 1972 nasce anche Natalia Estrada. Mentre nel 1960 ricordiamo le Olimpiadi di Roma, nel 1989 a Stoccarda gli Europei di Atletica, nel 1978 Atletica Europea di Praga, nel 1909 invece l'Eurovolley 2009 in Turchia, dove tra l'altro l'Italia fece anche un bel figurone.

Vi piace andare al supermercato? Vi dà uggia oppure no? Quando la vostra compagna vi dice fai un salto per favore al supermercato, c'è più il supermercato sotto casa? O adesso soltanto gli ipermercati e supermercati? Io mi ricordo che negli anni 80, io ero bambino, c'era il supermercato sotto casa, che comunque la domenica era chiuso e c'era mezza giornata del giovedì chiuso. Ecco, adesso invece è tutto molto H24. È talmente H24 che sono cambiati anche il modo di visitare i vari supermercati e quindi gli ipermercati e i centri commerciali. Lo sapete che quella che per i residenti è una semplice commissione quotidiana, per il viaggiatore diventa immediatamente una cultura e tutti gli effetti? Cioè, questo fenomeno spesso viene chiamato Crazy Store Tourism. È cresciuto molto anche grazie ai social media, i motivi per cui appunto i supermercati locali sono diventati delle vere e proprie attrattive turistiche. Non ci credete? Allora, gli scaffali e le disposizioni dei prodotti che vengono raccolti molto spesso raccontano sulle abitudini alimentari, sui gusti e sullo stile di vita delle persone del posto, offrendo uno sguardo sicuramente autentico sulla vita reale. Rispetto ai classici negozi dei souvenir turistici, i supermercati stanno diventando praticamente un grande panorama di acquisti snack iconici, specie dei dolci, anche degli vari ingredienti tipici e prezzi locali rispetto alla tua città. È sempre veramente divertente scoprire, secondo l'articolo, i gusti o le edizioni limitate di marchi globali introvabili. Ad esempio, a casa propria mi viene in mente la pasta molisana. Noi la pasta molisana non ce l'abbiamo, è buonissima la pasta molisana. È vero che poi ci sono gli e-commerce, però non trovi prodotti locali in tutto e per tutto nella tua zona, al di là dei grandissimi centri commerciali. Quindi stanno diventando veramente dei punti di comunicazione. Mangiare fuori ad ogni pasto può indicare, secondo l'articolo, non soltanto un indice di notevolmente sul budget, ma prendere ovviamente ingredienti freschi o magari preparati ai supermercati consente di fare pasti veloci ed economici. Infatti, al di là del mese di settembre, dei settembrini, quante volte l'abbiamo detto che al di là comunque dei vari agriturismi piuttosto che delle case vacanze, gli alberghi vanno sempre alla grande, però le case vacanze sono quelle che te la giochi un po' come ti pare. Non hai orari, non c'è la colazione dalle 7:30 alle 10, non si pranza da mezzogiorno e mezza a quelle 14:30, insomma, non ci sono grossi orari, te la puoi giocare e il supermercato diventa veramente un punto di forza, quello locale. Quindi in molte mete affollate, dove mesi e mesi turistici e i musei, i movimenti richiedono lunghe code o magari risultano molto assolutamente commerciali, un giro al supermercato, per assurdo, offre un'esperienza rilassante e spontanea, invece di andare al museo. Ma voi, vi piace? Cioè, voi la fate questa cosa? Non ve ne frega niente, fatemi un po' sapere.

C'è chi ama andare al supermercato per fare spese e soprattutto per fare due chiacchiere. Qualcuno come Federico, il supermercato, il centro commerciale è un grande momento di rilassamento. C'è chi invece non lo sopporta, c'è chi lo trova assolutamente un punto di acchiappo. Ciao Marco, allora, punto d'acchiappo, poi ci spiegaci come fare a rimorchiare al supermercato, va bene? Cioè, perché poi può interessare a altri, eh? Con mia moglie non si può fare spesa perché si ferma praticamente ogni passo, guarda i prezzi, se li ricorda quasi tutti a memoria, mi esaurisce. Però le donne sanno fare comunque spesa, sono molto econome, amico mio. Quindi bisogna imparare dalle donne, che hanno sempre quella marcia in più. Giovedì 3 settembre 2026 voglio portarvi a Lecce. A Lecce dove una detenuta ha scritto una poesia ed è stata anche premiata. Una detenuta ha scritto la sua poesia rintitolandola Ave Maria, Ave Maria piena di rabbia. Ed è stata scritta appunto da questa detenuta reclusa nella casa di reclusione femminile di media sicurezza della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Il compimento racchiude dolore e sicuramente anche pentimento da parte della reclusa, rabbia e speranza. Ci sono dei versi che sono stati comunque pubblicati di questa poesia. Ave Maria piena di rabbia, io qui la notte è lunga e non passa mai. La notte è lunga in questa gabbia. Ave Maria piena di rabbia e di dolore, mi sono pentita. Aprite sta gabbia che ormai non ha più aria. Allora, bisogna dire che lo sappiamo perfettamente che le persone detenute devono essere rieducate ed sono belle queste iniziative anche a livello letterario, culturale, alcune anche cinematografiche. L'opera, pensate, che ha conquistato la giuria e il pubblico della manifestazione svolta presso la Derzena di Santa Caterina di Nandò. L'iniziativa quindi prende spunto da ciò, avendo la vincitrice, come previsto dal regolamento dell'evento, i versi della poesia vincitrice verranno incisi su una ceramica che arriverà poi anche a cielo aperto, nella città di Lecce. Credo che questo sia veramente un bello spunto di riflessione, sicuramente, e anche di consapevolezza, perché comunque sia le persone vanno aiutate. Poi sì, ci sta anche, ecco, stanno arrivando i primi messaggi, però le persone devono essere anche punite. Ciao Emanuela, sì, sicuramente sì. Cioè, infatti, questa detenuta è stata punita per quello che ha fatto. Sta vivendo il suo dolore e anche la sua tragedia. Simone, ci sono anche quelli che non si pentono. Pensiamo a tutti quei femminicidi che ascoltiamo il telegiornale. Sì, ovviamente sì. Però ci sono anche quelle persone che possono redimersi. Ecco, quindi di dare la possibilità a tutti. Anche, ci sono anche dei detenuti che prendono comunque la laurea, il diploma all'interno delle carceri. Quindi diciamo che c'è l'opportunità, e ne parlavamo anche con il dottor Saraceno in Tempo Zero Entourage, dell'importanza anche appunto della riabilitazione dell'essere umano.

Parliamo di un libro, di un romanzo che ha fatto la storia e che è diventato un cult su Netflix. Parliamo del romanzo Le correzioni di Justin Frazen. Allora, c'è da dire che i protagonisti, tra gli altri, è Meryl Streep, tanto per dire. Ecco. Con lei, lei tra l'altro interpreta la matriarca, e cioè Eren Lambert. Lo sceneggiato curato direttamente dallo stesso autore del romanzo, che figura anche tra i produttori esecutivi. Bisogna dire anzitutto che la realizzazione di questo romanzo, la matrice, segue le vicende della famiglia Lambert, appunto, dove c'è la matriarca. La storia è incentrata sull'ossessivo e disperato tentativo di Enid, quindi della protagonista, di riunire per un ultimo Natale perfetto nella città natale di St. Jude e i suoi figli, ormai adulti. C'è Gary, c'è Kit, ma anche Destiny, tutti alle prese con profonde crisi personali e fallimenti professionali, ma anche delle relazioni, mentre il marito Alfred affronta il declino fisico, purtroppo anche cognitivo, causato appunto dal morbo di Parkinson. Questo romanzo risale al 2001 ed è stato il vincitore del National Book Awards e ha avuto una grande storia travagliata di adattamento mai realizzato prima a livello cinematografico. Ecco. Bisogna anche dire che il cast di questo cast è prodotto dalla HBO. Fu realizzato un episodio pilota diretto dal appunto NSC con un cast composto da altri attori che venne accantonato perché ritenuto troppo letterario e complesso appunto per un format televisivo. HBO è la Max, colei che sta comunque avendo un grosso successo a livello di streaming, aperta e chiusa parentesi, mentre questo riadattamento cinematografico del film su Netflix

Netflix sta veramente avendo migliaia e migliaia di visualizzazioni di ore da parte appunto degli abbonati di Netflix. Devo dire che, come molti di voi, non avevo fatto caso a questo film, forse perché sto seguendo altre piattaforme in questo momento o comunque altri contenuti, però penso che sia interessante. Ecco, magari diamoci un occhio e poi fatemi sapere che cosa ne pensate.

0: al supermercato, insomma, cioè sì, anche meno. Io sono di quelli che quando va a fare spesa bisogna farlo abbastanza velocemente perché mi annoio. Però è altrettanto vero che, come molti di voi stanno scrivendo, quando mi trovo fuori effettivamente sono curioso dei prodotti locali e me li porto anche a casa. Amici, buon weekend, buon primo weekend del mese di settembre, ci sentiamo martedì, ciao.
1: Ma sento un trattorio stamattina.
2: Siamo botanici, siamo agricoli oggi, ancora agricoli.
1: Ma tutti i giorni, non lo so, qua sono...
2: No, prima o facciamo le piste o siamo agricoli qui.
1: Ah.
2: Perlomeno si fanno anche le piste per ballare.
1: Ho capito, vabbè.
2: Ragazzi, come si balla bene sulla pista d'acciaio?
1: Non si balla sulla pista...
2: Si scivola come l'olio.
1: Non si balla con la pista di legno, vero?
2: Beh, ci sono ancora, ma ormai non se ne trovano più. Sono andata una volta in un agriturismo, aveva la pista di legno, ma
1: sì.
2: un agriturismo aveva un 8x8, la pista di legno, ma non va, va giusto per queste festicciole.
1: Quelle piccole.
2: Un agriturismo con pochi invitati.
1: Ho capito.
2: Adesso ormai se non c'è la pista d'acciaio... Nessuno ci vuole andare a ballare.
1: Ah sì, tutti vogliono una pista d'acciaio.
2: Sì, perché c'è anche in alluminio. Ma a parte che si arrugginisce poi.
1: Ecco.
2: E poi non si scivola come quella d'acciaio.
1: Com'è? La pista d'acciaio si piega ma non si spezza? O no?
2: Sì, no, non si piega neanche.
1: Ah, non si piega. Ho capito.
2: Quindi... piega neanche, poi ho saputo che in questa festa, che sì, è a San Corrado, siccome è su una base di cemento, non è nel prato come al solito, devono mettere il filo di massa, perché sennò arrostisce le persone. Se arriva un fulmine, diventa una piastra arroventata praticamente.
1: Ho capito. Quindi
2: devono mettere il filo di massa.
1: Potremmo avere le persone arrosto
2: per scaricare
1: allora
2: a terra,
1: fulminate
2: non dalla bellezza del ballo ma dalla bellezza di quel fulmine che li folgora tutti.
1: E allora andiamo col primo brano del mattino, eccolo qua.
2: Dai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi con Francesca nel... col trattore?
1: Ciao, svegli a tutti, il trattore adesso si è spento, non lo so come mai, perché io sono al di là della siepe. Cammino al di là della siepe perché nell'orto è troppo disagevole veramente, perché seguire i solchi è molto difficile, insomma, si rischia di cadere. Allora... sta ancora, comunque il risultato è che sta ancora facendo le piantine, perché è un lavoro lungo, perché ha dovuto togliere le piante, quelle vecchie dell'insalata, che ormai aveva fatto il gallo, si dice.
0: Come l'insalata fa il gallo?
1: Aveva fatto il gallo l'insalata. Vuol dire che ha fatto un bastone con un ciuffo di... con un ciuffo in alto con i semi attaccati, quindi aveva fatto i semi praticamente.
0: Ecco, quindi non era...
1: E allora si dice che ha fatto il gallo. Comunque, si forma come una specie di cresta
0: ecco.
1: Ciuffo.
0: Quindi l'insalata fa il gallo quando praticamente non può essere più mangiata?
1: Più mangiata. Allora bisognava togliere queste piantine qua non buone e poi preparare per mettere le altre, quindi è un lavoro da certosino.
0: Ho capito.
1: Insomma, adesso col trattore non so cosa stava facendo il mio amico agricolo.
0: Ecco.
1: Comunque io ce l'ho con lui perché mi fa sempre bere acqua e basta. Ecco, è un agricolo.
0: Acquifero.
1: È un agricolo anacquato.
0: Ma tu cosa vorresti bere alle 5 di mattina? Scusa, eh?
1: Io non vorrei bere alle 5 di mattina, però se si mangia qualcosa alle 5 di mattina, siccome le persone normali non si svegliano alle 5 di mattina.
0: Vabbè,
1: a parte gli agricoli che devono andare a lavorare quando non c'è il sole, perché poi dormono
0: il giorno,
1: durante
0: il pomeriggio.
1: Il primo pomeriggio, diciamo, no? Recuperano il sonno.
0: Ecco,
1: io invece non lo recupero affatto, perché io se non dormo di notte, poi sto sempre sveglia io di giorno.
0: Ho capito. Vabbè, comunque...
1: Poi se non mi danno neanche un bicchiere di vino genuino, porca miseria, con un bel pane fresco.
0: Vabbè.
1: E io protesto, mi fa solo bere acqua.
0: Va bene. Andiamo col prossimo brano.
1: Non posso più,
0: il prossimo...
1: solo acqua.
0: Il prossimo brano. Dreams?
1: Dreams come alive! Su quattro dialetto,
0: vabbè,
1: piccolo!
0: Due fratelli e quattro fiori!
1: Vabbè,

0: E a proposito di dream, di sonno, insomma, sai che
1: acqua, qual è?
0: No, l'acqua per dormire ci vuole
1: acqua.
0: No, per dormire qualcuno berrebbe un bicchiere di vino. No, per dormire sono indicate alcuni frutti, tra i quali c'è il kiwi, che aiuta la serotonina, e anche la banana. E poi abbiamo anche le fragole, quindi di sera, se volete addormentarvi,
1: anche le fragole. Le ciliegie no.
0: Anche le ciliegie, brava, anche le ciliegie, sì, anche le ciliegie.
1: Io le ho mangiate un po' stamattina prima di andare in onda, oltre all'acqua. Perché qui mi danno solo acqua, porca miseria. Io non sono arrabbiatissima, perché ecco. Poi c'è il Gotturno, fatemelo dire, il Gotturno, che è un vino rosso che viene servito nelle scodelle da caffè latte. Nelle vecchie trattorie di una volta, che conservano l'antica tradizione, il Gotturno si beveva nelle scodelle da latte, da caffè latte, bianche.
0: Come se fosse il latte, praticamente.
1: Esatto, quindi andava benissimo a colazione, altro che acqua. Vabbè, acqua ciliegie.
0: Magari anche ci si mette anche un po' di pane, tipo la zuppa di vino.
1: Sì, un po' di pane, certo.
0: Vabbè.
1: Pane, zuppa di pane e vino, col pane appena sfornato. Una volta mi è andata bene, perché c'era il forno acceso a legna,
0: sì.
1: E c'era, lo chiamiamo Mimmo perché è un nome arabo impronunciabile, sì. Con la moglie che ha sfornato il pane arabo.
0: La mattina presto. Presto, la mattina presto.
1: No, mi è andata bene perché l'ha sfornato di sera.
0: Ah, ecco.
1: Allora c'era anche il vino nella stalla, abbiamo trovato.
0: Ah, nella stalla hai trovato il vino. Beh,
1: so. Nella stalla. Ho trovato il vino nella cascina. Invece la mattina non c'è niente.
0: La mattina proprio siamo messi male. Questa mattina però hai
1: solo ciliegie. Ma le ciliegie sono del grande proprietario terriero, che si sono salvate solo quelle, perché sono del grande proprietario terriero.
0: Cioè, le altre ciliegie sono
1: tutte gelate, purtroppo. Qui c'è un frutteto con 10.000 piante.
0: Ecco, e quindi.
1: E sono gelate tutte le ciliegie. Tutte, non hanno prodotto ciliegie, purtroppo.
0: Mannaggia, vabbè. Ci consoliamo con un brano, allora.
1: Dubidu.
0: Dubidu, mai. Dubidu.

0: In diretta, siamo qui in diretta con le ciliegie di Francesca, con le ciliegie.
1: Sì, che poi adesso vanno. Ce n'è un'altra perché con l'acqua che è venuta
0: sì.
1: si stanno crepando quelle che sono rimaste sane qui del grande proprietario terriero. Anche loro, per cui bisogna mangiarle un po' malmature. E allora, vabbè, ci ho dato un po' dentro prima di andare in onda, quel poco che ero sveglia, mi sono svegliata un po' con le ciliegie. Ecco, se no, acqua,
0: non fanno venire mal di pancia le ciliegie.
1: ma no, adesso non ne avrò mica mangiate una quantità così eccessiva. Poi dalla pianta,
0: Un
1: è
0: chiletto.
1: bello mangiarle dalla pianta, ragazzi, è molto bello.
0: Perché?
1: Noi l'anno scorso andavamo la sera nel frutteto
0: Ah.
1: perché c'era bel fresco. Dopo aver mangiato la pizza, si andava a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco, quindi come natura, cioè il dessert direttamente sulla pianta. Cioè
1: Come?
0: il dessert direttamente sulla pianta.
1: Esatto. Invece che prendere il dolce in pizzeria, andavamo nel frutteto, che poi ci accompagnavano dentro al frutteto perché è grandissimo, con un trenino, c'è il trenino che porta in giro i passeggeri a mangiare le ciliegie, le albicocche,
0: Ma
1: queste bontà.
0: il trenino gommato, quello con le.
1: Sì, con la gomma,
0: Ah. Ma
1: il volante, il motore.
0: quello che usano i bambini, però ci sono anche i grandi praticamente.
1: Ma è grosso, ci stanno anche i grandi. Sì,
0: Ah,
1: non è
0: ecco.
1: piccolino, no, no, non è un trenino piccolino, è un treno abbastanza grosso,
0: Non è un treno
1: immaginatevi.
0: a
1: No,
0: vapore, no, assolutamente, non è
1: no,
0: un
1: adesso addirittura a vapore.
0: treno.
1: Guarda, ci voleva perché mi hanno detto che per combattere il gelo
0: Sì.
1: stanno ideando il fumo perché rompe l'aria fredda. Ma come fare questo fumo sperando di non incendiare gli alberi? Ma non so, con delle balle di fieno, mi stavano raccontando, ma non ho ben capito perché io avrei paura che si incendino gli alberi.
0: No, però potrebbero usare il fumo delle discoteche, proprio. Quegli impianti che facevano.
1: Ah, vabbè.
0: Vabbè.
1: Vabbè, ma non fumano più in discoteca, quindi. In discoteca non fumano più.
0: Ah, sì. No, è il fumo delle discoteche, il fumo che gli effetti di fumo, quegli effetti.
1: Ah, gli effetti di fumo! Sì. Da noi non li fanno, peccato, fanno effetti di luce,
0: Però quelli di
1: non fanno gli
0: fumo,
1: effetti di fumo.
0: l'effetto
1: Tipo effetto la bomba
0: neve.
1: lacrimogena.
0: L'effetto neve, insomma, può essere anche.
1: Però non scaldano quelli,
0: Vabbè, non è.
1: purtroppo. Quindi,
0: Ah, ecco, sono
1: dai,
0: effetti.
1: io ti volevo qualche aiuto da qualcuno, se sa qualcosa. Fateci sapere sul sistema per combattere il gelo con questo fumo. Com'è possibile fare questo fumo e far sì che si orienti secondo la gelata e che non incendi gli alberi? Io
0: Ecco.
1: non ho capito.
0: Diciamo che il gelo com'è? È duro, no?
1: È stato veramente duro con questi agricoli. Non ha prodotto niente, 10.000 piante, niente.
0: Quindi
1: Tutte qui si usa il termine crodate, ma vuol dire,
0: crodate.
1: insomma, sono gelate,
0: Ah, ecco.
1: sono rovinate tutte,
0: Ho
1: insomma,
0: capito.
1: non, sono andate a male.
0: Sono andate male, ce ne andiamo anche noi in bene perché il tempo a nostra disposizione, Francesca, è finito anche questa mattina. Allora, ce ne andiamo con duro?
1: Duro, veramente duro questo gelo.
0: Questo gelo è
1: E
0: duro.
1: anche la pioggia,
0: Anche la pioggia. Duro per
1: anche la
0: voi e
1: pioggia.
0: ci sentiamo la prossima volta. Ciao Francesca.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro. Ora libero.

duro duro. Lo voglio duro. Duro duro. Lo voglio duro.

0: Forse sì, forse no. Io direi che il forse è d'obbligo, perché il diavoletto, secondo me, questa mattina non arriverà. Ah. È arrivato sto diavoletto, sarà perché lo amo sto diavoletto, perché è andato, mi è partito anche sto brano, ma questo non è di quest'ora questo brano, è un brano più velocino, non può andare adesso, capito Denise? Ma che fai a prima mattina? Sì che stamattina sei proprio
1: toccato troppo il sedere.
0: Ma no, è troppo sfarfallata questa mattina la Denise. Vabbè.
1: Ma cosa ha fatto lei durante la notte?
0: Io niente.
1: Chi se l'è fatta? Dove è andato?
0: Io sono stato qui a casa, ho dormito. Ieri
1: ha fatto
0: dalla mamma.
1: Le orazioni? Ha pregato tutta notte?
0: Non ho pregato tutta la notte. Io sono.
1: Ha fatto le diavolazioni tutta notte?
0: Le diavolazioni? Ma che sono queste diavolazioni? Io non ho fatto niente questa notte. Niente, ho dormito le mie 3-4 ore come al solito, perché poi. Prima abbiamo
1: sono e le altre?
0: Ogni mattina lei anticipa, tanto non è che le danno qualche soldo in più che arriva prima.
1: No, ma io guadagno in cattiveria, in diffusione della cattiveria. Sa che io mi sono fatta sempre una mia bella spremuta di cattiveria e giornaliera, io anzi aumento la dose tutte le mattine. E cosa vuole? Lei, io lo so, lei ha un cuore che mi ama tanto, ma io invece la detesto, no?
0: Io
1: perché io all'amore rispondo con l'odio puro.
0: E all'odio risponde
1: puro.
0: Con e all'odio?
1: L'odio puro. E all'odio rispondo con la stronzeria vagante, che anche se poco ma sicura.
0: Quindi allora, anziché rispondere con l'amore, all'odio rispondo sempre un pezzo.
1: No, ma l'amore è una roba proprio fuori moda, non si ama, non è più di moda, ma che mentre i resti
0: aveva
1: ad amare.
0: Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano. E salutiamo Leonardo, il nostro Marcello, Luigi, Giuseppe e Andrea da Castrovillari che ci sono sempre in ascolto. E poi Carmine, l'amico panettieri di Castrovillari che ama tanto questo Mino Retano.
1: Io amo tanto il pane fresco, Carmine.
0: Il pane fresco, cioè, sì, certo.
1: Mandamene un po' qui all'inferno, per favore.

0: dov'è il cuore? Dov'è il cuore che ti amava tanto?
1: Nel culo.
0: Non si dorme a lei, insomma. È proprio malvagio, queste cose non si dicono, non si dicono.
1: Il vero sito dell'amore sta nel culo. È lì la vera sede dell'amore, quello che voi chiamate amore, nel sì. culo.
0: Ma no,
1: cioè, nel senso che se ti va di culo,
0: appunto,
1: ricco,
0: perché per come dice lei, sembrerebbe che nel fondo schiena c'è il vero sito dell'amore. No, non è
1: certo,
0: così, dai.
1: Anche quello. Sì.
0: Puoi cambiare per cambiare.
1: E che faccio? Me ne trovo un altro più bello, più ricco. Capisci?
0: Come diceva la Carrà, dice, che problemi non ha, o no?
1: Che problemi non c'è, trovo un altro più bello, che problemi non ha.
0: E allora, Alex Baroni qui a Antenna Abruzzo e anche al Circuito Abruzzo con le radio amiche associate, quindi questo cambiare di Alex Baroni che è stato richiesto da Lucia da Sibari, Concetta e anche Cinzia da Sibari.

0: Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490.
1: Ah, questa mi è nuova adesso. Ma sono arrivate le occhette, che è la sorpresa del giorno, cioè, si è associato con Jack e sono arrivate le occhette, hai capito?
2: Le occhette.
1: Sono arrivate.
2: Che abbiamo chiamato le occhette.
1: Sono arrivate le occhette, cioè il Jack ha avuto subito come sottofondo le occhette. Si sono...
2: Ma qui, il coro delle occhette.
1: Il coro delle
2: occhette. WhatsApp,
1: sì, perché cioè, non ha fatto neanche tutto l'annuncio l'omino al nostro Jack, ma ha fatto solo la parte del telefono.
2: No.
1: Per le vostre richieste 02, poi quando è WhatsApp, come stava per dire il numero, subito le occhette si sono presentate ligge al dovere. E allora abbiamo Mina questa volta con noi, che
2: Mina con lui.
1: Salutiamo Pino da Cosenza, salutiamo ancora Francesco da Nocara, un paesino vicino Rocca Imperiale.
2: Appunto,
1: Nocara.
2: Tu cara, Nocara.
1: Allora lui.

0: i satanelli non cambiano, non solo gli uomini, credo, no?
1: Sì, gli uomini non cambiano, beh, ma quello è assodato. Poi voi terrestri siete così limitati, insomma.
0: In che senso siamo limitati?
1: Ma siete così limitati, così troppo quadrati, invece ogni tanto bisogna essere rotondi, capito? Rotondi, cambiare forma, capisce? Di testa soprattutto.
0: Invece voi di testa.
1: Sì. Siete così limitati, invece noi, almeno i nostri diavoloni, un po' di forme le cambiano. Parliamo sempre di testa, ma gli
0: forma
1: uomini proprio, mai terrestri, sono una roba, sono tutti da buttare via, guarda.
0: Bene, un grande abbraccio a Christian che ha preso l'ora tripla questa mattina, ha preso l'ora tripla.
2: No, ho preso l'ora tripla. Allora,
0: tripla l'ha presa Cristian.
2: Sì,
0: sì, e beh, troveremo una ragazza, ma tramite satanelli non riusciamo a far conoscere a Cristian una ragazza carina 1,70 come cerca lui. Non potete intercedere,
1: dovrebbe entrare nel coro dei satanelli almeno una volta. Potremmo provare, potremmo convincerlo.
0: Ah, tu dici che entrando nel coro dei satanelli potrebbe poi auspicarsi
1: potrebbe ma
0: Cristian, quando sei qui qualche volta, vieni, vai dagli studi. Dove sono ubicati gli studi dei satanelli? Scusami. Non si dice.
1: Questo è un segreto infernale.
0: Però Cristian come fa a saperlo se deve venire voi?
1: Ma lo trasportiamo noi direttamente.
0: Ah, quindi deve pregare, dice, satanelli, prendetemi che canto.
1: Deve fare le sue diavolazioni per arrivare qua.
0: Vabbè, è una preghiera, sempre una preghiera, no?
1: Ma no, ma che preghiera? Cosa sono le preghiere? Carta straccia, via, cosa sono le preghiere?
0: Allora, Cristian, vedi, se diventi un satanello per qualche canto, vuol dire, può darsi che conoscerai qualche bella fanciulla sulla terra. Beh, allora andiamo ad ascoltare per te questo brano, Gli uomini non cambiano.
1: Ecco. Meno male.
0: Sì, meno male. Perché meno male, scusa?
1: Meno male, perché così non ci sono i, come dire, non ci sono le persone, i diavoli che possono fare da concorrenza, tanto.
0: Ho capito.
1: Meglio stato qualche bel diavoletto, guarda.

pensiero stupendo, eh sì, quando c'è il pensiero stupendo c'è il pensiero stupendo, c'è la Patti. Il diavoletto è andato a prendersi il caffè probabilmente. Allora, pensiero stupendo, stupendo, qui Antenna Bruzia e le sue radio amiche.

0: nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di
1: bisogno d'amore. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Ma come sospira lei? Si potrebbe. E questa è una tosse, è la tosse dell'inferno. Cioè, ma anche lì avete problemi. Avete problemi.
2: Ma perché senta questo bisogno d'amore?
1: Ma perché si incupisce così? Ma perché si incupisce così?

0: Ma insomma, che sta pure un altro satanello avete fatto qui, no?
1: È il bisogno d'amore, è il bisogno d'amore che mi fa venire queste emozioni, questi movimenti bassi, no? Capito?
0: Ho capito, beh, comunque. Capito. Io vivrò senza te per andare alle 5.
1: Ah, sicuramente senza di lei sì, e molto bene anche.
0: Come senza? Ecco. Io vivrò senza te. Io vivrò senza te. A più tardi, salutiamo Franco e Luigi da Milano.

0: Ascolta, ma come facciamo a mandare questi satanelli bambini e bambine?
1: Con
0: questo
1: la radio
0: disc bambina, per esempio. Come facciamo?
1: Lo mandiamo per Aurelia e Paola che ci ascoltano da Corona Pertusella.
0: Come siete limitati voi terrestri?
1: Siamo limitati, ma no, che siamo limitati,
0: no,
1: noi siamo.
0: Questa radiodimensione diavola bisogna proprio mettere.
1: Ah no, perché tu, anziché davola, diavola.
0: No, diavola.
1: Radiodimensione diavola, che si viene.

0: Beh, magari per Cristian potrebbe essere una bella giornata felice, ha preso l'ora tripla lui, quindi insomma...
1: Sì, per cui Cristian è quello, anche per gli altri sfigatacci che cercano in caccia di donne, no?
0: Perché
1: chi non cerca le donne cerca, ma poi le terrestri, Marco,
0: certo,
1: ma... tu dici, ma no, ma Cristian, ma devi venire qui all'inferno, sai quante belle diavolette che trovi? Io sarò un po' troppo stagionata per te, però potrei insidiarti. Bisogna prendere la notte vola.
0: Lasciamo stare il nostro Cristian, lui ha bisogno di una ragazza giovane.
1: Ma io mi farò un bel lifting. Anche alla patata si può fare il lifting.
0: Silenzio, adesso, a quest'ora non si dicono queste cose. La notte
1: alla
0: vola.
1: Alla patata si può.
0: La notte vola.
1: La
0: notte vola per Nicola. La notte vola per Nicola e Natia. Olalero.

0: Mamma mia, che sono sti satanelli, mamma mia, questi hanno fatto una confusione, stavolta non si capiva niente. Ho capito solo che era il brano della tartaruga, non so che ci hanno messo sopra, che ci hanno modificato sopra.
1: Ma i satanelli sono creativi, ma qui ci sono questa panetteria infernale, altro che la panetteria del tuo amico di Castrovillarese. Questo qui è il vero pane della vita, il pane diabolico della vita.
0: Il satanello.
1: Sì, un satanello con un vinello ti toglie proprio tutto
0: il vinello deve essere diavola. Marca diavola.
1: Marca diavola. Giustamente. Certo. Vabbè, marca diavola.
0: Marco la diavola, sì.
1: Marco allora, è diavola.
0: Non ho più la mia.
1: Ma se tu stamattina ti sei svegliato e hai trovato ancora la tua città?
0: Io sì, Milano c'è sempre, non si muove. Tu tu alle 7 torni a Milano, però no?
1: Io non lo so, alle 7 sì, riappaio qui, non so perché, divento una sciuretta milanese, come tante anonime, ma tante sciurette milanese, mi mitizzo bene, mantengo la mia anima diavolica, sempre
0: allora,
1: quella.
0: Non ho più la mia città, Elvira.
1: Non trovo più Milano.
0: Elvira, abbiamo ancora Franco e Umberto da Milano, non ho più città, Giardina trovato.

0: rimani sempre insieme a noi.
1: No, mi sto beando di questo coro. Guarda, direi, se non fosse all'inferno, direi che è celestiale, veramente celestiale, celestiale, deliziosamente infernale, deliziosamente stonati. Ma sono troppo carini questi satanelli. Ma dovremmo, ma guarda, ma la Rai, invece di dare tutti questi soldi a Fazio, doveva darli ai satanelli. Scusa, non ho capito.
0: Ma i satanelli non hanno bisogno di soldi, scusa, i satanelli sono ricchi.
1: No, ma che qui abbiamo bisogno di soldi per le sovvenzioni delle nostre della nostra Radio Inferno, altro che storie. Ma scusa, adesso abbiamo già trovato Radio Diavolo, dovremmo fare Radio Inferno.
0: Radio Diavolo, vabbè. Radio Dimensione Avola, no?
1: No, Radio Diavola è una nuova
0: Radio Diavolo, vabbè.
1: È una nuova radio associata, bisogna associare Radio Diavolo.
0: Vabbè. Anzi. E allora, a casa di Luca.

0: Ecco, chissà cosa si fa a casa di Luca.
1: Che si fa a casa? Niente, non si fa. Luca non si fa niente.
0: Sexual party.
1: A casa di Luca si sta, si va. Allora andiamo a casa di Luca, il brano per Laura e anche per Francesca che ci ascoltano da Milano Centro.

0: Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, capito? Si vede anche il mare al balcone di Luca.
1: Sì, voglio andare al mare. Ma vuoi mettere il nostro
2: caffè caldo,
1: mare?
2: Notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto, ma sta arrivando anche una musichetta che dovrebbe esserti familiare. Sentila. A proposito, sono anche le 5.55, ora tripla, ora della sdiavolizzazione, ora del saluto a Cristian, ma anche a tutti gli altri che vogliono prendere questa bell'ora tripla. Ehi, là là.
1: Le corna, no.
0: Ma ancora c'ha le corna?
1: No, sì, le cornette stupende, mi crescono ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Culminano nelle primissime ore della mattina, parmi sdiavolizzate.

0: mi cadono le corna, ma il mio intimo diabolico rimane. Capisce? Quindi lei non può capire questa arte diabolica profonda.
1: Ecco.
0: Lei è troppo limitato. Lei è troppo limitato.
1: Tu lo sai che sei mia.
0: Mia. Ma vaffanculo, ma io non sono
1: sei mia. Mia.
0: Io ma no, ma sono io sono solo mia. Io sono solo mia.
1: E sei anche di Demon comunque, sto Demon.
0: No, ma neanche di lui, io almeno non essere di nessuno. No.
1: Va bene, allora visto che non vuoi essere mia, Mia è il brano che canta Gatto Panceri, il brano che richiama Franco di Castrovillari.
0: Quella è Panceri è per te perché c'hai la pancia.
1: Ah, vabbè. Io metto anche la pancera.
0: E c'hai la pancera, è come se gusto. Ormai ti pendola tutto.
1: Ma c'è, dai!
0: Scusa, c'è anche la piselliera.
1: No, dai. C'ho la pancera, vabbè, gatto pancera.
0: La piselliera ci vuole certo.
1: Ma stiamo in silenzio, signorina. No. Che ci fa fare brutta figura con tutte le radio associate, non lo so.
0: La piselliera ci vuole.
1: Gatto Panceri qui Antenna Abruzzo.

Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

spazio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: rientriamo a fatto.
1: Ma
0: che...
1: a singhiozzi ho delle tracce di te in vacanza.
0: Ah sì?
1: Ah sì, davvero? Mentre singhiozzavi.
0: Sì.
1: Siamo qui invece a singhiozzare perché siamo tristi. Che settembre è il mese della tristezza ironica.
0: Ma è anche il mese della ripartenza.
1: E ricominciano allora... le scuole.
0: E allora?
1: Sì.
0: Noi qui di Shadows Light vi daremo modo di poter apprezzare anche il mese di settembre, cioè che è il mese che magari qualcuno non sopporta proprio perché segna, come dire, una cesura, no?
1: Esatto.
0: Presente
1: esatto.
0: La cesura?
1: Sì, quello che si fa con la cesoia. Sì.
0: Esatto.
1: Ma c'è gente invece che ama il mese di settembre, ma noi ne parliamo meglio dopo la nostra sigla.

0: Shadows Light con i Senza Radio in studio, nello specifico lui che è sempre Angelo Franzone.
1: E lui che è sempre l'Andreone Lombardo in tutta la nazione.
0: Sì.
1: Dite Andrea Lombardo e voi vedete che vi scocca il sorriso.
0: Sì, sì, sì, sì, gente che si ricorda che gli devo dei soldi. Detto ciò, amici all'ascolto, questo è un programma, lo avete capito, radiofonico, sì, che principalmente è composto da musica.
1: Assolutamente è composto da musica, perché poi tutto il resto sono baggianate che raccontiamo.
0: Però prendiamo degli spunti dalla vita, dalla nostra, dalla vostra vita, perché prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce insieme, lo commentiamo, ma soprattutto ne ridiamo anche del nostro essere umani, del nostro essere limitati, del nostro essere anche legato alle stagioni.
1: È così, vi siete fatti le vacanze, vi siete riportati così dei ricordi, per esempio dal mare, che ne so, una conchiglia di quelle che appoggi all'orecchio e senti il rumore del mare
0: e piangi.
1: E magari invece voi cosa fate? Sì. Ora che siete a casa, se vi state preparando perché magari era l'ultimo giorno, domani dovete andare e rientrare al lavoro, mettete la conchiglia all'orecchio per sentire l'odore del mare e sentite la voce del vostro capo che vi dice la puntualità
0: è tutto, si rientra al lavoro, riaprono le scuole, ma intanto musica che allieva ogni dolore.
1: Sì, mettiamoci in, come dire, entriamo nello stato del Tunz Tunz e quindi ritorniamo nelle vacanze e balliamolo tutti insieme. Let's make

0: E quindi dopo questa scarica adrenalinica, possiamo dire, siamo belli carichi adesso.
1: Vi riportiamo al clima della vacanza, perché è così, no? Poi la vacanza dove sta? Dove sta la vacanza? Nel fatto che tu vai nei luoghi e te li vivi, o nella tua testa, perché basta ascoltare la musica giusta e vai già in vacanza?
0: Esatto, quando uno sta bene è sempre in vacanza. Dice il saggio, ma intanto molti si viene a sapere, ed è, diciamo, un po' sulla bocca di tutti, c'è una sorta di sofferenza, quella sindrome da rientro, se vogliamo dirla in maniera più figa, quella post holiday blues,
1: cioè gli inglesi ormai, l'anglosassone italiano,
0: esatto,
1: torna prepotentemente,
0: e quindi ci sono questi traumi. Allora io penso, in età scolare, amici all'ascolto che andate ancora a scuola, beati voi, potremmo dire. Il problema è che quando uno va a scuola non si sente beato, lo dicono sempre i Matusalemme come noi.
1: La scuola poi è anche bella, te la vivi, è una comunità che insomma cresce, e cresce insieme a te, no?
0: Il trauma più grande sapete qual è? È la sveglia, eccola. Perché se il giovincello, voi giovani all'ascolto, avete fatto le notti brave,
1: le bisbocce,
0: e andavate a letto tardi, adesso vi dovete svegliare. Svegliatevi, andate a produrre perché, per la società.
1: Perché a scuola si va presto, si entra alle 8, quindi devi svegliare prima, devi preparare, beh, insomma, è tutta. Poi magari qualcuno dormirà anche sul banco.
0: Quello
1: è un'altra cosa.
0: Ci sono genitori invece che festeggiano, finalmente ritrovano un po' di armonia di coppia. Perché dopo aver avuto i figli sempre in giro a casa,
1: almeno la mezza giornata scolastica, insomma, siamo liberi.
0: Ma il problema, anche se programmi una mezza mattinata col tuo lei o con la tua lui, col tuo lui o con la tua lei, fate voi, succede che dovete tornare pure voi a lavorare.
1: Esatto.
0: E allora niente,
1: non c'è più
0: niente. Non c'è trippa per gatti.
1: A proposito di gatti, saranno loro gli unici felici che avranno la casa tutta la mattinata a disposizione, no?
0: È vero. Saranno loro gli unici felini.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Merz quindi ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate,

0: Ancora in studio, amici, ad ascoltarne di cotte, di crude, ma di belle, soprattutto con il Senza Radio Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita.
1: Oh, in questo caso c'è un'ombra. L'ombra qual è? Quella della sindrome da rientro dalle ferie. Non siate tristi, non siate abbattuti, perché insomma poi la vita è così, è un circolo, no?
0: Sì.
1: Perché se tu vai in vacanza sai che poi a un certo punto devi tornare. Però se torni dalla vacanza e pensi già che dopo che torni ti fai il tuo periodo di lavoro e poi ci sarà ancora di nuovo la vacanza, allora magari questo pensiero potrebbe aiutarti, no?
0: È finita una vacanza, già potremmo diciamo, programmare l'altra.
1: Pianificare, programmare l'altra in modo che hai un obiettivo. Qual è l'obiettivo? La vacanza. E allora tra una vacanza e l'altra c'è il periodo di lavoro.
0: Qualcuno diceva che hanno inventato il lavoro, altrimenti ci annoieremo ad andare in vacanza.
1: Eh sì, perché una vita in vacanza
0: ti annoi pure.
1: Una vecchia che balla.
0: Cioè, allora, se tu stai una vita in vacanza,
1: oh,
0: ma poi a un certo punto ti annoi. Cioè, che barba, che noi. Sì, sempre Tokyo, sempre Los Angeles, sempre mare.
1: Sempre spiaggia, sempre mare.
0: Vado una settimana a lavorare e vale come ferie.
1: Hai capito? Ti prendi le ferie dalla vacanza.
0: Esatto. Post Holiday Blues. È di questo che stiamo parlando, ovvero sia sindrome da rientro. E fra i sintomi della sindrome abbiamo, oltre al trauma della sveglia che ribatte tutti, la farsa dei buoni propositi.
1: Oh,
0: settembre
1: sarebbe,
0: è
1: sì,
0: un po' come gennaio.
1: È vero, è vero.
0: Al ritorno alla normalità
1: hai voglia di fare cose. Allora,
0: andrò in palestra.
1: Andrò in palestra, mi iscrivo, faccio attività fisica, faccio quello, faccio l'altro.
0: E però?
1: E però poi.
0: Anche perché sai, settembre diventa anche un po' il mese degli open day. Ci sono scuole di ballo, palestre.
1: Certo, ricomincia tutto, ricomincia
0: che tentano
1: tutto
0: di attirarti con cose utili,
1: perché
0: per carità.
1: Devi distrarre, no? Perché altrimenti tu stai lì a casa a fissare il vetro, fissare la finestra e a pensare quanto era bello quando ero in spiaggia, mi perdevo il sole.
0: E allora devi darti da fare. Musica per noi.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Hai capito quante coccole sonore?
1: Questo è lo Shadow Slide, è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche se siete in preda alla sindrome da rientro delle vacanze, perché noi con la nostra musica vi tiriamo su. E con quello che diciamo invece non lo so, poi fate voi, però insomma.
0: Esatto.
1: Il programma è quello, Il programma si muove tra il serio e il faceto.
0: Tra il serio e l'aceto. Però a proposito di coccole sonore, anche il bambino che guardava suo padre, che non sapeva che lo guardava, gli ha detto quante caccole sonore.
1: Ecco, questa è accaduta proprio cercavamo di tirare su il programma con la musica e poi arriva lui con le sue battute e via, casca tutto.
0: Esatto, ma ancora a parlare di trauma da rientro, sì. Attenzione, perché poi c'è chi ha creato attorno a sé un bel outfit, un bel pellame di outfit, cioè dire una bella abbronzatura, no?
1: Sì.
0: A settembre, non essendo più assidui i frequentatori delle spiagge, cosa succede? Torni in ufficio, torni in officina, torni al supermercato,
1: sì.
0: La pelle ritorna al suo reale colore.
1: E poi si perde l'abbronzatura e si ritorna...
0: E tu ti intristisci.
1: La melanina.
0: Ti intristisci.
1: Perché diventi più chiaro, più bianco. Sì. Quindi non hai più quell'abbronzatura che ti porta alle vacanze,
0: tutta l'abbronzatura.
1: Però potresti sempre guardare le foto, no?
0: Ecco, è lì.
1: È lì il problema delle foto. Qual
0: ecco,
1: è?
0: Non che le trovi
1: fai,
0: più.
1: Fai la foto sul telefonino, a parte andarla a ritrovare, ma te la guardi subito e non hai più la curiosità. Invece, quando si rientrava dalle vacanze, si portavano i rullini dal fotografo, si aspettava 2 settimane,
0: sì.
1: E in quell'attesa tu non soffrivi tanto perché avevi la curiosità, chissà come sono venute le foto. Poi magari venivi con gli occhi chiusi, venivi in una posa sbagliata.
0: L'attesa era il piacere stesso della sorpresa.
1: Hai capito? Quindi la foto istantanea nel telefonino non serve poi a nulla.
0: Che si fa? Anche perché quando uno cerca una foto,
1: sì.
0: A luglio ho fatto una foto, mi ricordo.
1: Quindi foto vacanza di luglio.
0: Si va a mescolare nei nostri smartphone con le bollette, le foto della spesa, gli screenshot, le mail, i piatti, gli scatti andati a male e non la trovi più.
1: Vabbè, pazienza.
0: Sai che un passatempo, quando uno viaggia in aereo, uno dei passatempi più diciamo di moda, essendo che sei offline, l'unica cosa che puoi fare è cancelli foto inutili. Io ti ho dato un consiglio.

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora niente di serio. Voglio dire, con due come noi.
1: Perché noi siamo tipi seri.
0: No, ma niente di serio.
1: Ma niente di serio. Niente di serio. Questo è Shadows Light, niente di serio che avanza e cerca di sollevare un po' le sorti. Perché poi non è che tutti quanti rientrano dalle vacanze e si sentono tristi, eh? Perché poi magari la gente sa che insomma si è passata la sua settimana, 15 giorni, quello che è, e sa che deve ripartire, ritorna a casa, ritrova le cose di casa, di un tempo che fu, e magari vede le cose con un'altra ottica, perché il segreto è quello, no? Cambiare l'ottica con cui si vedono le cose. Magari riscopri la tua città in un modo completamente diverso, che ne so, la guardi da un altro punto di vista.
0: Ma se cambio ottico, ma io nel mio ottico mi trovavo bene.
1: Questo sta discendi, uno cerca di tirare su e poi a un certo punto allora, è come un boscaiolo, no? Che l'albero cresce, poi arriva il boscaiolo, zacchete, e te lo
0: però,
1: abbatte.
0: Però c'è gente che va in vacanza,
1: sì,
0: e scopre che ha una famiglia.
1: A meno che non scopre di avere una seconda famiglia segreta in vacanza, poi
0: magari ha litigato tutti i 15 giorni col partner, torna. E lì c'è anche un altro trauma,
1: sì,
0: la bugia del rientro. Cioè, tu hai avuto una vacanza devastante,
1: sì,
0: e sei lì a dire: come sono andata? Benissimo, abbiamo fatto questo.
1: Una delle cose effettivamente brutte è proprio andare a litigare in vacanza. Perché poi
0: tu spendi i soldi per litigare, restatevi a casa.
1: Ragazzi, sai che c'è gente che per non soffrire la sindrome da rientro, cosa fa? La previene non andando in vacanza.
0: Bravo.
1: Capito?
0: È come quello che dice: io non amo per paura di essere lasciato, io non mangio per paura di defecare. No,
1: cosa c'entra il defecamento?
0: C'entra
1: niente,
0: battuta di merda. No, volevo dire, cioè, come c'è quella teoria, no? Io non, sì, mi butto su un'avventura perché ho paura di fallire,
1: sì,
0: e non vivo a pieno.
1: È vero, infatti io non faccio la vacanza perché poi rientro dalle vacanze e devo star male, allora me la passo a lavorare. Tra l'altro poi pensano che non faccio la vacanza e allora risparmio anche dei soldi. Ma quei soldi li risparmi per che cosa?
0: Tanto,
1: poi,
0: tanto
1: a un certo punto
0: la nostra destinazione ultima è una e una sola.
1: Allora ce la godiamo.
0: Allora che andate dire? In vacanza.
1: Ce la godiamo.
0: Fatevi un viaggio.
1: Ce la godiamo anche la musica, eh?
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Saluto tutti gli ascoltatori di Senza Radio.

0: E siamo qui ancora in radio, ancora noi senza radio, perché senza una radio non vogliamo mai restare.
1: Assolutamente no, ancora noi, sempre noi. E chi se no? Con un programma del genere devo dire che insomma è complicata, perché poi qui il nulla avanza e noi siamo maestri del nulla.
0: Sì, bravo, ci hanno dato anche il diploma. Sì. Diploma di nullità.
1: Le nullità.
0: Si parla oggi di rientro, quella sindrome che per lo più ci colpisce non solo a settembre, ma a settembre diventa tra il rientro a scuola, tra molte professioni, uffici che riaprono, insomma, poi ci sono quelli che invece hanno lavorato anche d'estate. Sì. E magari a settembre, ecco, amano settembre perché riescono a ritagliarsi.
1: Hai capito?
0: Quell'angolo,
1: quella,
0: di mare.
1: Quella settimanina che insomma ti fa poi ripartire nel modo giusto. A proposito di ripartire, per esempio, chissà perché a settembre i telefoni sono un po' più bollenti, i telefonini, perché ripartono.
0: Ora, ad enfatizzare questo trauma, ci sono i gruppi.
1: Esatto, perché ripartono tutti, perché quei gruppi che erano sopiti d'estate.
0: Il genere umano ha trovato un nuovo modo di comunicare, i gruppi.
1: Genitori, allora, dei ragazzini che fanno a scuola. Ne vogliamo parlare, che a settembre si riattiva tutto?
0: Che sono, diciamo, abitati per lo più da mamme.
1: Uno dei... le mamme agguerrite. Uno dei primi messaggi, per esempio, nel gruppo delle mamme agguerrite della scuola è: siete pronte? E quindi lì parte
0: ma
1: tutta
0: ci sono,
1: la cosa.
0: Ci sono le più lungimiranti. Si trova qualche padre in questi gruppi?
1: Sì, qualcuno.
0: Sono quelli che non parlano mai, esatto, non scrivono mai.
1: Quelli che non scrivono mai.
0: E ci sono quelli lungimiranti che dicono: sta iniziando un nuovo anno insieme. A fine anno scolastico, che cosa gli regaliamo alle maestre?
1: No, se può fare sta vita. No, ragazzi, no. Ah, silenziamo.

0: E tra un brano mirabolante
1: e l'altro,
0: noi ci miraboliamo.
1: Tra un brano mirabolante e l'altro eccezionalmente bello, noi siamo qui
0: a parlare.
1: Gli amici di Shadows Light, che sono Andrea Lombardo qui al mio fianco.
0: Presente, maestra.
1: E lui.
0: Angelo Franzone.
1: Presente.
0: Lei è stato assente l'ultimo giorno di scuola.
1: Oh, non ho la giustifica.
0: Oggi è cambiato anche questo aspetto.
1: Eh sì.
0: Ai nostri tempi
1: è tutto informaticamente informatizzato.
0: Io noto che nelle nostre puntate, apro parentesi, diciamo sempre più volte ai nostri tempi.
1: Beh,
0: questo è
1: questo denota il fatto che noi abbiamo una certa età, e quella certa età che ci permette, non dico di essere saggi, ma di essere almeno fuori tempo. Tempo, no? Perché
0: sì,
1: quelle cose che vediamo adesso, noi un tempo non le vedevamo.
0: E allora? E quelli che non hanno visto le nostre cose. Tu che non hai visto mai le nostre cose.
1: Tu che stai ascoltando lo Shadows Light in questo momento, e magari sei nato e vissuto, come dire, pasciuto, possiamo anche dirlo, in questa nuova società ipertecnologica.
0: Ecco, tu che sei iper.
1: Noi dovevamo fare le cose tutte quante manualmente quando eravamo bimbi.
0: Esatto, dovevamo falsificare le nostre giustificazioni.
1: Cioè il libretto delle giustificazioni
0: ed
1: con la firma in calce
0: del padre, ed eri tu ad allenarti tutto il pomeriggio a fare la firma di tuo padre.
1: Eravamo dei, come dire, degli amanuensi, copiatori perfetti.
0: Per allenarti a fare la firma di tuo padre, cercavi dei foglietti per fare la brutta.
1: È vero.
0: E non sapevi che lì stavi provando a farlo su un blocchetto degli assegni di tuo padre. Ed è lì che ti ha menomato una mano tuo padre. Ovviamente scherziamo,
1: ragazzi.
0: Oggi ci sono tutte cose digitali, anche questi registri,
1: sì,
0: i registri sono digitali,
1: sì.
0: Non si può bigiare più la scuola.
1: No, lo puoi fare, perché se tu sei un piccolo hacker,
0: mamma mia,
1: e riesci ad avere la password per entrare nel registro dei genitori, ti giustifichi in automatico le assenze.
0: Ma se io fossi un piccolo hacker, lo sarei per bontà, lo hacker perché bontà.
1: Ragazzi, io non so
0: mandiamo
1: più
0: un brano,
1: non so più cosa fare.

0: Ritornati in studio, eccoci. Ci siamo ripresi anche eccoci. Dalle battute di basso fondo.
1: Ma sai che io ancora risento dei bassi fondi delle tue battute.
0: Anch'io, il problema è che poi anch'io le risento quando mi riascolto. Allora, attenzione che parliamo quindi oggi del cosiddetto e famosissimo post-holiday blues.
1: Post-holiday blues.
0: Cioè dire?
1: Ma il blues non è un genere musicale, però il blues è, sai, quel genere che viene da dentro, dall'anima, che c'ha un po' di malinconia e tristezza in sé, e allora il post holiday malinconia e tristezza.
0: Penso di sì.
1: Hai capito? Gli inglesi, hai capito? Perché noi italiani non possiamo dire che siamo nostalgici, malinconici, dobbiamo dire post holiday blues, che fa più
0: fa
1: più internazionalità.
0: Sì, fa più figo. Tu quando dici qualcosa di anglofono,
1: ci sono, eh sì, quando sembri internazionale.
0: Cosa hai detto? Come sei affascinante.
1: Ma ci sono delle, come dire, dei rimedi,
0: sì,
1: a ciò. Se voi vi sentite nostalgici, non, sì, sapete ripartire, non avete la giusta carica, la giusta motivazione.
0: Sì.
1: Perché poi la vacanza serve a darvi questo.
0: Cosa?
1: Cioè, quando voi andate in vacanza,
0: sì,
1: in una settimana, due settimane, dieci giorni, insomma, quello che è, anche un mese, beati voi, dovete utilizzare quell'energia positiva, immagazzinarla, dovete essere delle pile, immagazzinate l'energia positiva della vacanza per poi poterla spendere.
0: Quindi la rilasciate piano piano, a lento rilascio.
1: E se no ve la bruciate tutta durante la vacanza e poi al ritorno siete scarichi.
0: È giusto.
1: Accumulatori dobbiamo essere, non accumulatori seriali,
0: ecco,
1: perché quindi poi lì si sfociano. Però accumulare l'energia positiva per poterla così dosare.
0: Sì, a piccole dosi,
1: dosi durante
0: la
1: le giornate
0: restituiamo,
1: del rientro,
0: okay,
1: la restituiamo anche agli altri.
0: Esatto. Tra l'altro, tra un po', al prossimo intervento, scopriremo che non vanno più di moda le vacanze lunghe, ma piccole e brevi.
1: Ah.
0: E c'è anche un perché.
1: A tra poco.
2: Welcome to Shadows Light.
3: E se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: E rieccoci, siamo rientrati in studio, antico Borgo San Giovanni, questa è la sede che ci ospita per questa puntata di Shadows Light. Siamo arrivati al momento, a
1: Sì.
0: proposito di nostalgia, a proposito di ricordi, vi
1: Sì.
0: facciamo ricordare anche attraverso la musica, quella del tempo che fu. La musica del
1: Ah.
0: tempo che fu. Quando tu dici musica del tempo che fu, non è che
1: Già
0: dai una precisa collocazione temporale.
1: spazio temporale.
0: Però noi sappiamo bene che,
1: Sì.
0: insomma, gli anni 80-90
1: Hanno
0: sono stati
1: fatto
0: dei decenni musicali abbastanza interessanti. E allora vi
1: più che
0: riportiamo
1: interessante.
0: indietro nel tempo. Già avete sentito il primo brano che, insomma, ci riporta un po' a quelli che sono gli anni 70, no? E allora proseguiamo e facciamo l'80-90, 80-issimo, 90-issimo, uno dietro l'altro,
1: Meraviglioso. Senza
0: dandovi la possibilità di indovinare voi
1: Oh,
0: qual è
1: che
0: la canzone, perché
1: meraviglia.
0: sono
1: Tra
0: canzoni
1: l'altro, una cosa
0: conosciutissime.
1: molto gradita dei nostri radioascoltatori è quella che noi tra l'80 e il 90, da qualche puntata a questa parte, non parliamo. La gente è felicissima di questa
0: Eh sì,
1: cosa.
0: perché è importante, sentire il nostro silenzio
1: È
0: è molto
1: bellissimo.
0: importante.

0: tuffo nel passato, quindi.
1: Che bello.
0: Aspetta che mi asciugo.
1: Sì.
0: Che ho fatto il tuffo.
1: Hai fatto il tuffo.
0: Il tuffo nel passato. Vabbè,
1: è così. Insomma, ci ricordiamo. Ah, perché era la battuta. Sì, io ho cercato di soprassedere, no? Sai, di non porre attenzione alle
0: la
1: cose.
0: La regia sottolinea in negativo.
1: Invece la regia, sottolinea in negativo. Vabbè.
0: Parlavamo quindi, e dovevamo dirlo, e le promesse vanno anche mantenute finanche, come dice il mio compare Angelo Franzone.
1: E per giunta pure,
0: che le vacanze non si prediligono più lunghe.
1: Sì,
0: a meno che tu non fai
1: sono...
0: un viaggio lontanissimo
1: sono
0: da te.
1: Sono singhiozzanti, perché così...
0: Studi recenti alla mano, che...
1: Sai, anche il fine settimana.
0: Ecco, fare anziché una vacanza per ipotesi di 15 giorni in un luogo, dobbiamo farla invece, suggeriscono gli studiosi,
1: anche
0: tipo 8 weekend all'anno.
1: Esatto, ti fai 8 un
0: per
1: bel
0: 2,
1: fine settimana,
0: 16,
1: e ritorni.
0: E ritorno.
1: 2 per 8, 16,
0: e
1: cosa
0: quindi,
1: vuoi
0: come
1: dire?
0: Tu dici che ti fai 16 giorni in un anno.
1: Ah, okay.
0: E così arriva a prendere energia positiva,
1: sì.
0: Meno... la restituisci, la vivi di meno, perché l'altro weekend è vicino.
1: E quindi
0: e
1: ti dai
0: al discorso
1: degli ottimi obiettivi, hai capito?
0: Vabbè,
1: tra un frizzo e l'altro noi mi pare che siamo giunti proprio lì.
0: Siamo quasi ai saluti e mi sa che abbiamo un brano e poi ci salutiamo.
1: Abbiamo il brano, quello che ci rilassa, quello che ci pone nella giusta situazione per poter affrontare una settimana senza Shadow Slide.
0: Hai capito?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il momento dopo quest'ultimo brano di salutarci, perché sì, tutto ha un inizio e tutto una fine.
1: Tutto ha un inizio e tutto una fine, ma se è vero che tutto torna, lo Shadow Slide ritorna.
0: E allora consigli spiccioli in chiusura: non vi fate, diciamo così, sopraffare dalla questa sindrome da rientro, riprendete in mano la vostra vita, perché è quella vita così come l'avete che vi ha portato a godere delle vostre vacanze.
1: Fate un solo e un solo pensiero: avete speso tanti soldi per andare in vacanza, e se quando ritornate dalle vacanze state male perché le vacanze sono finite, voi dovete pensare: ma allora perché li ho spesi a fare sti soldi se poi ritorno a casa e devo stare male?
0: E vabbè, mettici altri quindi... 1.000 euro, vai da un bravo psicologo e vedi un po' tu. Va bene, io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Noi ci troviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Shadow Slide ritorna.

0: queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non ha una radio? Ma senza radio, ma che nome è senza radio?
1: Mi è dovio.

0: e ti chiedi ancora cosa stai ascoltando. Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, exit proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va KO al secondo turno. Bene, Jasmina Paolini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto. A più tardi.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

possibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Collabora con la palestra Botta e Risposta perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti, ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università Padovana. Dal 1 settembre in Alto Adige i giovani da 14 a 25 anni residenti in provincia di Bolzano possono ottenere gratuitamente diversi metodi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale. Il progetto pilota, della durata iniziale di un anno, prevede anche la possibilità di accedere gratuitamente ad anello vaginale, cerotto contraccettivo transdermico, impianto sottocutaneo e dispositivo intrauterino. I preservativi vengono invece distribuiti direttamente nei consultori familiari aderenti. L'accesso è previsto anche per le persone vulnerabili, indipendentemente dall'età. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani sarà esposto per la prima volta al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah Meis di Ferrara. Esistono pochissimi quadri che ritraggono Modigliani, artista tormentato che ha cambiato il volto del Novecento. Il quadro esposto al Meis ritrae un giovanissimo Modi, riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle colto di scatto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

0: coraggioso.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso o meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Masse78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana by Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritara Chatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un parabì. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

facile pensare ad una birra in associazione ad una bionda. Tuttavia, una classica ed inossidabile dai capelli chiari, per noi rimane lei, Kim Wilde.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze.

ma se gli angeli son fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Il tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Ancto Caffè ed ho già qui il mio Parabens. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Iniziano la loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV. Motri

Ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altre.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Baccin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
1: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emery e Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. E infine sarà l'australiano Scull Kate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa nuova puntata di Music Energy con il nostro DJ Shox in console, in diretta dagli studi di Indipendente, chiuso purtroppo dietro questo vetro post-Covid. Oggi DJ Shox ti porto a Cosenza, ce ne andiamo da una ragazza giovanissima che pensa un po', a soli 10 anni incide il suo primo CD. Chiara Morelli, ciao Chiara!
1: Ciao a tutti!
0: Ma Chiara, ma giovanissimissima, il primo disco! Cioè, dici un po' quali sono stati i tuoi primi passi, tu non gattonavi, già cantavi!
1: Sì, diciamo che la musica era qualcosa che evidentemente era nel sangue, quindi doveva andare così. Ho iniziato da molto piccola e mi hanno scoperta per caso, tra l'altro, ad una festa, avevo 4 anni. Hanno fatto promettere a mamma e papà di farmi studiare canto e quindi ho proseguito. Poi a 13 anni ho iniziato anche gli studi in conservatorio e adesso sono all'ultimo anno del triennio, quindi è stato un percorso abbastanza duro, però comunque i sacrifici stanno portando tanti risultati. A 10 anni poi avevo inciso sì il mio primo disco, a 12 il secondo e adesso sto lavorando al terzo come autrice sia di musica che di testi ed è una grande soddisfazione.
0: Ma raccontaci un po', tra questi pezzi qual è quello che ti rappresenta di più oggi?
1: Sicuramente il mio ultimo singolo, quello che è uscito qualche giorno fa, e capirai, sicuramente è un brano che ho scritto io, musica e testo, però ci sono anche tante altre canzoni, altri singoli che ho pubblicato appunto nei mesi scorsi, che comunque rappresentano il mio modo di pensare, il mio modo di vivere, ogni mia canzone mi rappresenta appieno, ecco.
0: Ma come crei tu questi pezzi?
1: La mia musica parte
0: dalla musica o parte dalla parola?
1: È un mix, diciamo che le fondo insieme, non c'è una cosa che viene prima o una cosa che viene dopo. Io quando suono automaticamente un accordo mi trasmette determinate emozioni e questa cosa ho avuto anche modo di constatarla qualche giorno fa a Sanremo, perché ho partecipato a Casa Sanremo. È stata un'esperienza bellissima e vedere proprio che arriva Chiara con il suo cuore, con le sue emozioni, con le cose che ha da dire, credo sia la soddisfazione più grande.
0: Assolutamente sì. Io, guarda, bando alle ciance, direi al nostro DJ Shox di far sentire subito uno dei tuoi pezzi, poi ne parliamo. L'universo, Chiara Morelli.

0: Wow! Beh, un bel pezzo, assolutamente bello. Bello, interessante, una musica fresca. Complimenti, Chiara. Bello anche ovviamente il testo, eh. Molto bello, molto interessante. Mi hai capovolto
1: Grazie,
0: tu.
1: grazie davvero.
0: Cioè, io già la ricordo a memoria. Il nostro DJ Shock se la canticchiava mentre tu cantavi.
1: Dai, che bello.
0: Quindi sappi che
1: Grazie.
0: rimane in testa, assolutamente. Chiara, ma tu sei social?
1: Sì, tantissimo.
0: Ti troviamo come
1: Davvero
0: Chiara
1: tanto.
0: Morelli dappertutto?
1: Chiara Morelli Official su Instagram, Facebook, Twitter, anche TikTok e YouTube.
0: Però,
1: E beh.
0: velocissima, questa ragazza mi stupisce. Chiara, prossime. Diciamo puntate, cioè prossimi passi, prossimi step.
1: Allora, sicuramente continuerò a lavorare appunto come dicevo prima al mio terzo disco dove sarò autrice delle musiche, dei testi, poi ho in mente vari progetti, anche vari live a cui dovrò appunto partecipare dopo l'esperienza di Sanremo sicuramente e successivamente vabbè continuerò a studiare in conservatorio anche perché sono prossima agli esami, quindi è un
0: Eh
1: periodo
0: sì, io ti capisco,
1: abbastanza
0: io sono la
1: duro.
0: specialistica, ti capisco, ti capisco, ti capisco.
1: Aia, le sessioni, mamma mia.
0: Chiara, grazie per essere stata con noi. Io lascerei, non lascerei con un saluto, ma lascerei con un tuo pezzo questa.
1: Grazie a voi, un bacio grande.
0: Chiara, lanciatelo tu il secondo pezzo, perché secondo me potresti fare anche radio, ha tante potenzialità la ragazza, eh.
1: Grazie mille. Va
0: Vai, lanciaci il
1: benissimo.
0: tuo pezzo.
1: Ok, ciao amici, sono Chiara Morelli e vi lascio all'ascolto del mio brano Non ho paura di niente. Un bacione.
0: Grazie Chiara per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

0: Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.
1: Che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti, terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Forse gelosia, forse gelosia.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: porta.
1: 3 e 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis. Agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto. A più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Veneto. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con 32 voti favorevoli, la legge sul fine vita, nota come Liberi Subito. La votazione è avvenuta al termine di una lunga seduta caratterizzata da discussioni intense e divergenze interne tra i consiglieri. In un altro ambito, sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria della scala mobile di Lambioi, in vista della verifica trimestrale prevista per settembre. Tuttavia, per il rifacimento completo della struttura, si stima la necessità di un investimento di 4,5 milioni di euro. La Giunta Comunale di Feltre ha approvato un progetto esecutivo per l'ampliamento della rete ciclopedonale, con l'aggiunta di nuovi tratti a Pasquer e Boscaritz. L'investimento totale ammonta a 589.872 euro, finanziato principalmente attraverso fondi europei del programma PR Veneto FISR 2021-2027, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei percorsi. La CSL Veneto ha sollecitato l'adozione di una legge regionale per salvaguardare la rete delle RSA, evidenziando le difficoltà strutturali che affliggono i servizi per gli anziani non autosufficienti, un tema tornato di attualità nelle cronache recenti. Infine, Giulio Tollardo, custode del Borgo di Bellotti, ha ricevuto il riconoscimento dal CAI come uno dei custodi delle Terre Alte, un titolo prestigioso assegnato annualmente a un numero limitato di persone in Italia, in riconoscimento del suo impegno nel mantenere vivo questo luogo storico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.

0: Bentornati a tutti voi dentro una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro puntualissimo Paolo Tocco e, come promesso, eccovi la terza puntata monografica di questa quarta stagione. Dopo Francesco De Gregori, dopo Umberto Maria Giardini, oggi mi trovo a tu per tu con Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, questo è il titolo del suo nuovo disco, venuto fuori da oltre 2 anni di scritture, cassetti chiusi, poi riaperti, un disco denso di rabbia, ma anche di tantissima rinascita, soprattutto di saggezza, di quando si riesce ad accettare la vita e ad accettare soprattutto se stessi. La chiacchierata completa la troverete sulle pagine di Raro Più di questo mese. Noi non perdiamo altro tempo a Trans Europe Express. L'onore e il piacere di trovarmi con Fabrizio Moro. Ciao Fabrizio, grazie di cuore per essere qui.
2: Grazie a te.
0: Grazie del tuo tempo, che dico, io adoro l'inverno, quindi sto da Dio, direi. Senti, come stai?
2: Tutto a posto, sto bene.
0: Bel tempo questo.
2: Ho finito di firmacopia la settimana scorsa, quindi sono un po' stanco, perché comunque certo, non ero più abituato a questo tipo di pressione, capito? Manco dalla scena da 2 anni e mezzo, quindi.
0: Che poi non sono neanche tanti, però si è fatta sentire questa assenza, devo dire. E sei tornato con un disco, parto subito a bomba. Io in genere amo condividere le mie impressioni con il papà dell'opera, così per vedere un po' l'effetto che fa. Mi dirai cosa ne pensi.
2: Sì.
0: E non mi arriva un disco di invettive, di rabbia, con tutte le virgolette del caso. Mi arriva invece un disco di maturità, di quella crescita che dimostra quanto sia più importante far di conto con la realtà, prenderne consapevolezza più che combatterla, non so, criticarla. Che ne pensi?
2: È vero, questo è frutto della vecchiaia.
0: No. Non volevo alludere a ciò, ma insomma, la saggezza.
2: È vero quello che dici, questo è frutto della vecchiaia, purtroppo.
0: Il tempo che passa, sì, mi ha seminato bene, direi.
2: Da una parte c'è questa diciamo maledizione del tempo che comunque ci invecchia, dall'altra però comunque si acquisiscono delle cose che ti danno comunque poi modo di elevarti, tra virgolette, no? Sotto un certo punto di vista, no? Okay. Soprattutto in questo caso dal punto di vista musicale mi sento elevato rispetto a quello che mi stai dicendo. Sì, è vero, nel senso che comunque nella maggior parte dei dischi che ho fatto c'erano dei picchi e degli angoli di rabbia che poi hanno condizionato il mio percorso in un certo modo. Poi spesso certo, mi sono dato insomma delle sappate sui piedi da solo che mi hanno rallentato la crescita in maniera esponenziale proprio. E invece questa volta devo dire che non è stata ragionata questa cosa, perché comunque quando sono state scelte queste canzoni tra le 40 che ho scritto in questi 2 anni e mezzo circa, è stata fatta proprio una cernita tra la canzone più bella e la canzone meno bella, cioè proprio a livello di impatto sonoro e melodico.
0: Okay.
2: Neanche sotto il punto di vista letterario proprio.
0: Okay.
2: Cioè, preferisco questa canzone piuttosto a quest'altra, perché comunque mi viene da cantarla, perché comunque la sento più omogenea a tutto il resto del progetto, no?
0: Okay.
2: Ci sono state delle canzoni comunque che ho scartato in questa fase, che avevano delle sfumature del vecchio Fabrizio Moro, se per intenderci.
0: Ok. Però devo dirti che tutto il disco, a parte che questa cosa che tu mi dicevi, io me l'ero appuntata, perché non mi sembra per niente un disco ragionato, matematico, mi sembra molto ispirato, molto istintivo. Però vivo un contrasto, direi forte, interessante, perché Fabrizio Moro per me ha anche l'aria un po' del burbero, del rock d'autore in stile pop, mi arriva molto graffiante tutto, ma questo disco ha una dolcezza allucinante. Io penso per esempio anche alla title track, no? Che ha questa morbidissima coda di suoni orchestrali, eppure il testo è forte. C'è questo contrasto continuo. A me arriva così, non so cosa ne pensi.
2: Sì, forse quello è il pezzo dove dove puoi ritrovare insomma le sfumature del vero Fabrizio Moro. Forse l'unico brano, Non ho paura di niente, parliamo di quello.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, sì, certo.
2: Sì, forse l'unico brano, perché poi sai, c'è questa sempre questa linea di rivalsa dentro di me, no? Che sì, comunque fortunatamente poi non se ne va.
0: Okay.
2: Non se ne va anche perché poi io non ho avuto, cioè, ho avuto una carriera di alti e bassi, anzi, ho avuto una carriera di bassi bassi e di alti alti. Mm. Quindi diciamo il mio equilibrio non ha mai trovato una pace esistenziale definitiva.
0: Okay.
2: E questo verso qui è stato scritto proprio nel momento in cui c'era una sorta di ribellione dentro di me, no? Nei confronti delle paure che stavo provando. Cioè, non ho paura di niente, ma in realtà in quel momento lì avevo paura di tutto. Mm. Cioè, quella era proprio la parte di Fabrizio coraggiosa che gridava alla parte di vigliacca: non devi avere paura di niente, capito?
0: Certo.
2: È un po' quello il senso, perché poi in finale le paure, sappiamo tutti come funzionano, le paure a volte le sconfiggi in determinati momenti della tua vita, ma poi si rifacciano sempre, perlomeno per me è sempre stato così, è una cosa ciclica.
0: Poi, insomma,
2: anche perché se non fosse così la vita sarebbe noiosa.
0: Ma poi c'è questo vecchio, che io dico saggio, ma lui dice vecchio, che dice: oh, se non sbagli, che vita è? No, vabbè, ma questo
2: esatto.
0: E visto che parliamo oggi, che è proprio uscito, tra l'altro, è Comunque Mi Vedi, il nuovo estratto, no, pesco proprio questo concetto. Secondo me ti arrendi in senso vittorioso alla vita, come punto di arrivo, cioè hai fatto pace con te stesso o no?
2: No. Ci sono dei momenti, è un po' come la paura.
0: Okay.
2: Ci sono dei momenti in cui ho fatto pace, sì, ci sono dei momenti in cui ho fatto pace e ci sono dei momenti in cui, sai, poi questo è un momento particolare perché c'è l'uscita del disco, si avvicina al tour,
0: sì.
2: Quindi c'è molta turbolenza dentro di me. Ci sono cose che vanno, che mi danno la pace, e ci sono cose che non si incastrano, che non vanno, per cui devo continuare a lottare, no?
0: Okay.
2: E quella roba lì comunque non mi dà pace, perché poi il mio lavoro è tutto per me. Cioè, io sono una persona estremamente, poi nella vita con i miei amici, nella vita di tutta la mia quotidiana, estremamente ironica, sorridente. Nel mio lavoro divento poi invece molto turbolento, macchinoso, e prendo tutto molto sul serio, non mi riesco a lasciare andare. Vorrei essere più superficiale, come descrivo nel pezzo.
0: Questo...
2: questa è una cosa, è una leggerezza. Questa leggerezza non ho mai avuto il lusso di mettermela sulle spalle. Proprio.
0: Ma sai che l'ho notata tanto questa frase. Perché non siamo superficiali, ti chiedi, no? Ma secondo te aiuta nella vita? Visto che viviamo
2: no,
0: nella
2: superficie. Non aiuta. Delle volte bisognerebbe essere invece superficiali, sembra un aggettivo di disprezzo, no? Invece delle volte vorrei proprio farmi scivolare le cose di dosso. Ecco, non dipendere dagli agenti esterni. C'è questo problema, no? Che questo non è un problema che ho soltanto io, è un problema che vedo che hanno tanti uomini, soprattutto della mia età, no? Quello di non perdere il controllo.
0: Okay.
2: No? Perché quando sei magari adolescente, ragazzo, il controllo lo perdi più facilmente, no? Quando invece diventi più grande, sta roba qui di tenere tutto sotto controllo, anche le cose che non puoi tenere sotto controllo, no? È sbagliata, perché poi sta roba qui ti condiziona l'umore, la vita, non possiamo controllare tutto, capito?
0: Sì.
2: Delle volte bisognerebbe essere più superficiali e lasciare andare le cose come vanno, seguire il flusso. Io non so come si fa, ci sto lavorando, però il meccanismo ancora non l'ho capito.
0: Ti cito ancora, Fabrizio Moro scrive: ho sbagliato così senza neanche guardare. Bellissimo.
2: Sì, inizio il disco proprio.
0: Ho sbagliato perché non avevo nient'altro da fare. E poi bella, ho lasciato ogni giorno le mani fra queste catene e ora sento che tutti i miei sbagli ce li ho nelle vene. In questo brano, ma secondo me in tutto il disco, tu stai parlando a te stesso.
2: Sì, parlo a me stesso di una...
0: al tuo vecchio
2: di una dipendenza in questo caso.
0: Sì, certo.
2: E sì, ci sono molti, diciamo, confronti con me stesso in queste... un po' mi viene da ridere perché mi hai fatto pensare, non lo so perché, mi ha fatto pensare a Vasco.
0: Ecco.
2: quando

0: quelle sono cose che ti fruttano dentro, no? Sono cose tue che stai, che c'hai nel tuo interno, no? Ma effettivamente tu non sai di cosa vuoi parlare. Io capisco di che cosa volevo parlare quando ho finito di scrivere la canzone. È una cosa pazzesca questa.
1: È chiaro, no, la capisco. Capite? Bene. Sì, sì.
0: Ma è pazzesco, io è l'ho bello. Capito ultimamente. Sì, perché sì. Vado a rileggere il testo, dico cazzo, ecco che volevo dire, vedi? Ho sbagliato.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: E questa era appunto la title track che apre l'ascolto di Non ho paura di niente, è il nuovo disco di Fabrizio Moro. Torniamo con lui, torniamo a bordo del Trans-Europe Express per questa puntata monografica e parliamo di tempo, Fabrizio, il tempo è un altro protagonista che trovo importante, centrale in questo nuovo disco. I tuoi dischi, il tuo lavoro, la tua, la nostra generazione in fondo viene fuori da un tempo in cui per fare le cose ci voleva tempo, non era tutto così liquido, automatico, intelligente in modo computerizzato. Questo tempo ti fa paura? Che rapporto hai con questo tempo?
2: No, non bisogna demonizzare tutto quello che arriva di nuovo. Non succedeva anche negli anni 60 con i sintetizzatori. Cioè, non, bisogna insomma cercare di, secondo me, di accogliere il nuovo e di trarne il beneficio che puoi trarne, no?
1: Sì.
2: Per esempio l'intelligenza artificiale, se poi non sei uno bravo comunque a mettere in riga quello che ti suggerisce,
1: certo.
2: Devi sempre comunque cercare di prendere il buono da tutto quello che arriva, no?
1: Vero. Mi ha incuriosito, ti volevo chiedere, perché a proposito delle nuove abitudini che oramai sono anche un po' datate, però insomma questo disco ampiamente lo troviamo in varie forme fisiche, ma sullo streaming poco, cioè su Spotify ci sono usciti solo i singoli. Bella questa scelta.
2: Ovviamente poi bisogna trovare un compromesso, no?
1: Okay.
2: Tra quello che accade ora nel mercato e quello che vorresti che tu accadesse.
1: Certo.
2: Quindi, però, uscire in formato fisico, cioè, io ringrazio la BMG che ha supportato questa mia scelta, perché lui

0: l'unica casa discografica, l'unica multinazionale oggi che comunque riesce in qualche modo a sovvertire le regole, no? E è una cosa che comunque mi ha dato una grandissima soddisfazione, per esempio fare i firmacopie e trovare i ragazzi di 20 anni che vengono lì e mi dicono: guarda, la prima volta che compro un vinile, la prima volta che compro un CD, e lo faccio solo per te.
1: Wow.
0: Cioè, questa cosa qui mi ha fatto tornare indietro nel tempo e ha dato un valore
1: bello
0: che comunque i dischi precedenti non avevano. C'è poco da fare, ragazzi, perché poi comunque parliamoci chiaro: se tu stai 2 anni e mezzo a lavorare su una cosa, stai col mal di fegato e poi la butti sulla piattaforma, comunque la stai regalando.
1: Certo, certo.
0: Questa cosa qui non secondo me non è giusta.
1: Sono
0: non è giusta. È come
1: d'accordo.
0: Se un falegname venisse a casa mia a fare un mobile artigianale, non lo pago.
1: Certo.
0: Cioè, capito? Non, certo. È un po', questo è un lavoro artigianale il nostro, capito? È un po' come il fabbro, come il meccanico, come, cioè, noi vendiamo, scusa, il verbo, vendiamo emozioni.
1: No, no, certo. Okay? Certo.
0: Non è che regaliamo emozioni, vendiamo emozioni.
1: Certo.
0: Capito? Quando comincia oggi a dire, si comincia a dire quello è ha preso 5 dischi di diamante con gli streaming, non equivale a vendere un disco. Vendere un disco è una cosa diversa,
1: certo, assolutamente.
0: Ma vendere un disco vuol dire che una persona esce di casa, va al negozio e compra il tuo disco.
1: Certo, assolutamente, sono molto
0: d'accordo.
1: Sono
0: due cose completamente diverse.
1: Torniamo un attimo alla lirica, che è molto profonda in questo nuovo disco. Un giorno Fabrizio, il grande Mussida, mi disse che la storia di un uomo è la storia anche di tutti, di un uomo, di una donna ovviamente, anche la storia di tutti coloro che hanno vissuto attorno. Ognuno deve cercare i propri simili, la propria gente, disse lui. E tu in Toglimi l'aria scrivi: ed è cambiato il mondo, ma noi siamo qui a cercare un brivido da simili. È bella questa frase.
0: Ma sì.
1: È bella, perché io personalmente vivo un momento in cui di simili ne ho pochi attorno, quindi non so che rapporto hai con questo concetto, se volevi dire questo.
0: Io sono molto, diciamo, seleziono molto le persone intorno a me. Cioè, sono compagno di tutti e amico di pochi. Nel senso che poi anche nelle relazioni è stato sempre così. Io a 50 anni ho avuto tantissime donne, tante, ma pochissime vere compagne.
1: Ok.
0: E quando riconosco il mio simile non lo lascio più nella mia vita.
1: Bello.
0: Cioè, nel senso che comunque le persone che comunque viaggiano sulla mia stessa frequenza hanno fatto parte, fanno parte e faranno sempre parte della mia vita.
1: Bello.
0: E questa è una cosa che mi succede fin da quando ero un bambino. Infatti le mie amicizie vanno avanti. Su questa cosa sono stato anche molto fortunato, perché comunque ho tanti amici. La parola amico è una cosa importante.
1: Vero, vero.
0: E dice, cioè, devi selezionare le persone. Io, nonostante le abbia selezionate, comunque sono stato molto fortunato nell'amicizia. Cioè, ho incontrato diversi simili, cioè, scusa il gioco di parole,
1: no, certo,
0: tanti simili,
1: certo.
0: tanti simili a Fabrizio,
1: certo.
0: E ho comunque cercato di, forse una delle poche cose in cui mi sono impegnato veramente, al di là del mio lavoro, nei rapporti personali, ecco, quando ho trovato un amico, ho trovato un amore, ho cercato sempre comunque di in qualche modo di dedicarmi e di proteggerle, queste persone, perché loro hanno fatto sempre la stessa cosa per me. Sono rapporti sacri.
1: Sì, sì.
0: Che poi è il senso della vita, se vai a vedere. La condivisione con i tuoi simili, come hai detto te, hai sottolineato proprio questo aggettivo, lì sta tutto il senso della vita.
1: Sai che mi capita, uscendo un attimo fuori dall'intervista, mi capita raramente, sempre più raramente, devo pescare voi che avete tanta carriera alle spalle, per trovare persone che parlano come cantano i dischi. Te la volevo dire così, so che l'hai capita come merita questo complimento. È bello.
0: Beh, un complimento bellissimo.
1: Sì, perché ti somiglia il disco. Spesso i dischi sono robe computerizzate, sono robe estetiche, invece Bello, mi piace. E tra l'altro, tornando sui dischi, sul disco, è un po' il manifesto di anche una cosa abbastanza di controtendenza, anche come vediamo nei video che girano in rete. Si suona, ok, sì. L'elettronica sì. Cieco arreda, ma in modo molto trasparente. Qui si suona, il disco si suona, si canta. È una cosa molto bella. Ha senso dirti il mio pezzo del disco è Sabato, te lo dico. Okay. Ha senso dirti che la scrittura, la melodia, la pasta di questo brano è diversa rispetto al disco? Per me, non so se ha senso per te.
0: Per Sabato dici?
1: Sì.
0: Sì, potrebbe essere, sì. Potrebbe essere perché quello è una base nata da un altro autore.
1: Ok.
0: La base musicale arriva da un altro autore.
1: Ah, ok.
0: E ho cercato di sconvolgerla il meno possibile.
1: Ok.
0: Io su questo disco qui ho collaborato con molti autori a sì. livello musicale, sì. vado, perché sì, poi sì. nei testi non riesco mai a scrivere un testo a quattro mani, non ci sono mai riuscito. Però per la parte musicale, per esempio, i miei musicisti mi aiutano spesso in tutti i dischi.
1: Uh-huh. Certo.
0: Magari dei brani nascono perché c'è un giro, magari si è messa alla prove, c'è il chitarrista che fa un giro di chitarra lì per lì mentre torna da dopo pranzo, si sta fumando una sigaretta, fa un giro di chitarra, dico cazzo è forte questa roba qui, eh? E ci canto
1: bello,
0: sopra,
1: bello,
0: capito?
1: Bello, bello. E quindi mi veniva in mente, abbiamo tutti un talento, e qui vado a chiudere, abbiamo tutti un talento a nascondere quello che siamo, e io penso che questo disco vuol liberarsi di questo talento, non voglio entrare dentro la vita personale di Fabrizio Moro, ma ti chiedo se posso. Quanta sofferenza ci è voluto per abbandonare il talento di nascondersi?
0: Tanta. Tanta. Ci vuole tanta sofferenza poi per mettersi a nudo.
1: Certo.
0: Per raccontarsi fino in fondo, però questo esercizio, perché poi è un esercizio, questa è una terapia, mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, no? Io sono sempre stato una persona chiusa. Soprattutto quando ero ragazzo, ero una persona molto introversa. Se noi avessimo fatto questa intervista 20 anni fa, era difficile cavarmi via una parola.
1: Okay.
0: Però attraverso questa terapia delle canzoni, il mettermi a nudo, riuscire anche, quella è stata poi anche forse un'esigenza, perché non riuscendoci nella vita, nella mia quotidianità, a mettermi a nudo, l'ho fatto nelle canzoni, no?
1: Sì.
0: Una volta che poi queste canzoni sono diventate degli altri, dei ragazzi che le ascoltano, questa roba qui mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, perché ho detto ormai tanto questo lo sa come sono fatto, perché l'ho raccontato in questa canzone, mi ha aiutato a diventare più estroverso, più,
1: bello.
0: Più tranquillo, ad accettare anche diciamo quella parte di Fabrizio che non mi piaceva poi così tanto, capito?
1: È bello, tutto questo sappi che mi raggiunge su un vinile che può essere un oggetto statico fermo lì, tutto questo però vive, mi raggiunge. Grazie di cuore del tuo tempo, della chiacchierata. Grazie.
0: Grazie Paolo, grazie a te.
1: Grazie Fabrizio.
2: Devo fermare il tempo, godermi più il momento.

E questa era Sabato, brano che troviamo dentro Non ho paura di niente, il nuovo disco di Fabrizio Moro. Grazie, grazie a lui per essere stato con noi. Proseguiamo il viaggio del Trans Europa Express puntuale. Settimana prossima parliamo invece di post rock e psichedelia. Da una parte i Northway e dall'altra il nuovo disco degli Oslo Tapes. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao!

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: La vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia, forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i tre punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte a rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

tutti o quasi, perché insomma a parte Rammstein va su 5 e bisogna esserlo per forza. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di Seteva.fm, collegata con oltre 80 altre radio, e tra queste ovviamente non può mancare la vostra emittente del cuore, la vostra antenna di fiducia. E allora eccoci qua pronti, si parte subito con la new entry di Zona 25, musica italiana di qualità a firma di una formazione ben nutrita di qualità, assortimento, idee ed originalità. Good Vibes With You è infatti a firma di Blue Ombre.

con tutte queste teste al lavoro è venuto fuori qualcosa di davvero spettacolare in originalità. Good Vibes With You, Blue Ombre, Danny Music and Safi, il super trittico di nomi della musica italiana che davvero si fa notare.

Eric Martin fino in fondo, ed eccoci qua quelli che sono i suoni di una ex numero uno, Two Tickets to the Afterglow. Arrivano i Frontline, apertura di Zona Poker su

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.
4: One billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
5: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
6: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
4: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
7: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob, One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain su Leica Yawad version. Andate a cercare su Google 1 Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa e basta.

0: L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!
1: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
2: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV Centro Valanghe di Arabba giovedì 3 settembre 2026. Il tempo di oggi giovedì pomeriggio sera, poco nuvoloso per velature in transito e qualche modesto cumulo a ridosso dei rilievi. Temperatura in aumento con valori superiori alla norma e massime di 30-32 gradi in Valbelluna e 23-26 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota moderati tesi da nord-ovest, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto venerdì 4. Dopo il transito di alcune velature nella notte, cielo generalmente sereno, con diffuso soleggiamento e ottima visibilità. Al pomeriggio al massimo qualche modestissimo cumulo. Contesto termico molto caldo per la stagione. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento su valori oltre la media della prima decade di settembre. Su Prealpi a 1500 metri minima 15, massima 22, a 2000 metri minima 12, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 19, a 3000 metri minima 5, massima 11. Venti, nelle valli deboli e moderati a regime di brezza, in quota inizialmente da nord-ovest, tesi nella notte poi moderati, al pomeriggio in rotazione da ovest, a 10-25 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Sabato 5, cielo generalmente sereno al mattino e solo qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti al pomeriggio, con cumuli a sviluppo localmente anche moderato. Contesto termico sempre molto caldo a tutte le quote. Precipitazioni al mattino assenti, tra le ore centrali e pomeriggio sera non escluso del tutto qualche isolato piovasco o temporale di calore di breve durata, eventualmente un po' più probabile verso sera sulle Prealpi, 10-20%. Temperature, minime in ulteriore lieve aumento, massime in ulteriore lieve aumento nelle valli, in lieve calo in alta quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 16, massima 22, a 2000 metri minima 13, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 18, a 3000 metri minima 6, massima 9. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota moderati tesi da ovest-nord-ovest, a 10-25 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, domenica 6, mattinata serena sulle Dolomiti e poco nuvolosa sulle Prealpi. A partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi un po' più marcato rispetto ai giorni precedenti, in ogni caso con probabilità molto contenuta di precipitazioni, eventualmente più probabile su Prealpi. Temperature sempre molto elevate per il periodo, venti deboli. Lunedì 7, maggiore variabilità, con cumuli a sviluppo più marcato dei giorni precedenti e aumento della probabilità di qualche fenomeno di instabilità tra le ore centrali e il pomeriggio sera. Contesto termico sempre molto caldo per il periodo, venti deboli. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, giovedì 3.900 metri, venerdì 4.500 metri, sabato 4.200 metri, domenica 4.800 metri, lunedì 4.300 metri. Prossimo bollettino venerdì 4 settembre.

0: attinge d'oro le vette.
1: La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista e attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Casorea porta il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta e rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi.

0: è un avversario che è un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremmo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
1: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, fa sapere che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente, non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news, I'm leaving.

Ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima. Me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaiz. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi, se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un cordiale saluto da Nico Chiodetto di Trepimeteo. A un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde, ancora un fine settimana di sole e di caldo intenso dappertutto. Una giornata di venerdì quindi con tempo soleggiato da nord a sud e temperature del pomeriggio che oscilleranno da nord a sud su tutte le nostre regioni tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trepimeteo.

0: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, ma prima di rosolarlo è meglio infarinarlo il baccalà?
1: Certo.
0: Perché se no si attacca, avrà quel problema lì che non capivamo.
1: Lo devi infarinare e poi lo devi friggere, poi mangiare. E
0: quindi anche se va in umido, comunque è sempre meglio infarinarlo, giusto?
1: Certo, certo.
0: Va bene, grazie mille, la saluto.
1: Prego.

0: Gentes.
1: E questi sono i consigli culinari direttamente dai nostri ascoltatori per tutti voi di Supermarket Show. Quindi quando dovete friggere il baccalà o farlo ovviamente in umido, prima una passatina nella farina e poi dopo una rosolata per creare quella splendida crosticina che appunto impedirà allo stesso baccalà di disfarsi in padella. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Mi ha messo già fame questa introduzione, quindi detto questo direi di mettere la monetina nel carrello e di incominciare.

Ed anche oggi arriva l'almanacco del giorno dopo che ricorda Beata Clorinda della scopa sospesa. Nel piccolo paese di Poggio alle Pigne, la Beata Clorinda era conosciuta per la sua mania di pulire. Non passava giorno senza che spazzasse il sagrato almeno 3 volte. Un pomeriggio di vento la sua scopa si alzò in aria e rimase sospesa davanti alla chiesa. Miracolo! Gridarono i paesani. Lei, serafica, rispose: no, è solo che anche la polvere oggi vuole volare via. Da allora è patrona delle massaie, dei bidelli e di chi cerca ordine nell'universo, anche se l'universo non collabora.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, gentilmente, no, riguardo a Clorinda, quindi.
1: Riguardo, scusi, a?
0: Clorinda.
1: Chi è Clorinda? Come?
0: Quella di Poggio delle Pigne.
1: Guardi, ho sbagliato il numero prima.
0: No, perché stavamo parlando della scopa sospesa.
1: Guardi, per me ha sbagliato il numero perché io non...
0: Ma scusi, lei non è di Poggio delle Pigne?
1: No, no, non
0: è. Di dov'è, scusi?
1: Io sono di Castagnoli.
0: Ah, e lì non viene venerata, quindi?
1: No, no.
0: Come facciamo noi adesso a avere qualche informazione in più in merito a questa beata?
1: Ah, guardi, non lo so, io non me lo chiedo a me, perché non lo so.
0: Ho capito, non ci può aiutare, quindi?
1: Non posso aiutare perché non lo so.

0: Ed ora andiamo in Massachusetts, proprio come la bellissima canzone dei Bee Gees. Il bar dove il caffè è gratis se entri ballando. A volte basta davvero poco, un sorriso, un buon caffè, e la giornata inizia nel migliore dei modi. Lo sanno bene in un piccolo bar di Middlebrook in Massachusetts, il Coffee Milano Caffè, che negli ultimi giorni è diventato virale sui social grazie a una promozione originale e simpatica. Il caffè è gratis per chiunque entri nel locale esibendosi in un balletto di almeno 5 secondi. Il filmato, che raccoglie alcune delle migliori performance, è stato pubblicato sui profili TikTok ed Instagram, con il video che ha attirato la curiosità di milioni di utenti tra commenti ironici e condivisioni.
1: Cosa ha fatto?
0: No, dico, se uno entra ballando non paga.
1: Ma dove?
0: Il caffè, sto parlando del caffè.
1: Il caffè? Io sono a posto col caffè.
0: No, non lei, però c'è quel bar, si è sentito che se uno entra e balla 5 secondi il caffè non lo paga.
1: Ah, va bene, ci può andare allora.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
0: Supermarket, la radio nel carrello. Mettete la monetina e non dimenticatela lì quando posate il carrello.

0: dimmi.
1: Sì, pronto signora, scusi. E oggi abbiamo The Sad Caffè. La conosce?
0: No, cosa che marca è?
1: No, no, non è un caffè da bere, cioè è una canzone. The Sad

0: Pronto?
1: Pronto, signora?
0: Sì,
1: pronto. Scusi il disturbo. No, gentilmente, secondo lei, cioè, questa tematica degli anni 70 si rispecchia nel brano?
0: Ma non ho capito.
1: La canzone The Sad Café, quella che stiamo trasmettendo ancora.
0: Ma lei chi è lei?
1: Supermarket, perché dicevano appunto che chiude con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.
0: Ma io non intendo di niente, io lo sai quanti anni ho?
1: Sì.
0: 85.
1: Ah, beh, però forse negli anni in cui è uscito questo disco, era 1979, probabilmente lei anche in radio avrà avuto modo di ascoltarlo, sicuramente.
0: Com'è il titolo?
1: L'album si chiama The Long Run ed è il, diciamo, il sesto album che hanno fatto in studio gli Eagles.
0: E adesso cosa fanno?
1: No, adesso non suonano più. Quindi lei non se li ricorda in gioventù gli Eagles?
0: No.
1: Magari più era il periodo più di Domenico Modugno, per dire, no? Quegli anni lì.

0: Sì, Celentano, chi c'era? Gianni Morandi.
1: Lei si ricorda, signora Gianni Morandi? Questo è un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente. Quando, saprà meglio di me, i musicarelli facevano i film per, diciamo, presentare i dischi, no? E nel cinema Gianni Morandi si faceva chiamare Gianni Raimondi, non so se ricorda questa cosa.
0: No.
1: I primi film...
0: Io perché quella volta non c'avevo la televisione.
1: Ok, quindi comunque i primi film di Gianni Morandi, quando era giovane, faceva il militare in quegli anni, lui nei film si chiamava Gianni Raimondi, mentre nella musica era Gianni Morandi.
0: Non lo so, io queste cose... Non è che so tanta, capito? Io una volta la televisione c'era. Io sono del 40.
1: Ho capito, quindi ha avuto modo di conoscerla più avanti. Va bene, signora, la ringrazio. Buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, supermarket, previsione meteorologica, gentilmente se ci potesse indicare com'è la situazione meteo nella zona di Forlì.
1: Normale, non è piovuto, ha fatto qualche goccia, basta.
2: Beh, comunque casi sporadici, perché abbiamo riscontrato nella zona del nord Italia una situazione bella e molto stabile, quindi probabilmente qualche nuvola passeggera così.
1: Sì, pare di sì.
2: C'è stato anche qualche timido momento di sole oggi?
1: Io di no.
2: E come temperature, visto che ormai siamo quasi a cavallo del mese di maggio, riscontra già caldo oppure ancora un po' di freschino?
1: Ma direi più basse per la mia.
2: Sì, più basse, però non freddo, ecco, insomma, piacevoli, primaverili.
1: Sì, resistendo si può anche non accendere.
2: Ecco, diciamo ecco che si può proprio evitare di accendere, perché comunque la temperatura è piacevole. Ecco, ha riscontrato venti anche?
1: Cosa?
2: È stato ventoso oggi o in assenza di vento?
1: No, assolutamente no.
2: Senza vento, d'accordo. Io la ringrazio, buon proseguimento.
1: Altrettanto, buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Ed anche oggi, amici di Supermarket Show, giovedì, con il nostro consueto carrello pieno di novità, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con il singolo Tutto il resto è niente, con noi telefonicamente Riccardo Sciuto, Nero Fuoco. Riccardo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo. Allora, Tutto il resto è niente, un inno alla libertà autentica. Il titolo cita maggio non solo come periodo temporale, ma come un vero e proprio spartiacque della consapevolezza. Perché hai scelto proprio questo mese come simbolo del momento in cui si decide di smettere di fingere e di abbracciare la propria libertà autentica?
1: Allora, diciamo che praticamente questo brano fa parte di un album un po' più complesso, dove praticamente i 12 brani che ne faranno parte parlano, infatti l'album si intitola La vita in un anno. Quindi praticamente fa il percorso umano da gennaio, che rappresenta la nascita, fino a dicembre, che rappresenta la morte, no? Poi tutto quello che sta in mezzo rappresenta tutto quello che noi passiamo nella nostra vita, quindi amori, guerra, parla dell'autostima e anche appunto l'inno alla libertà, che rappresenta maggio, perché è il mese dove ognuno di noi poi riferisce, no?
0: Beh, un po' come una sorta di concept album, possiamo definirlo così.
1: Esattamente, è quello. Sì, assolutamente.
0: Bello. Sì. Mi piace. Nel brano descrivi una libertà che non è urlata, ma fatta di sguardi, di gesti che parlano più delle parole. In un'epoca così rumorosa, quanto è difficile oggi per un artista comunicare il concetto che al di fuori dell'essenziale tutto il resto è niente?
1: È difficile perché oggi nessuno si sofferma ad ascoltare bene il testo, no?
0: Esatto.
1: Si sofferma sul significato di un brano, quindi molti ascoltano e basta. Invece io punto al contrario, un po' un ritorno alle origini, dove il testo, diciamo, la faceva da padrone. Infatti molto spesso parto dal testo, poi creo la melodia e quindi cerco di ricreare, diciamo, un senso a tutto quello che faccio.
0: C'è più, scusa se ti interrompo Riccardo, c'è un po' più di superficialità nell'ascoltatore di oggi,
1: esatto,
0: perché prima si ascoltava la canzone, oltre che la musicalità si approfondiva anche la tematica. Oggi si ascolta la canzone perché comunque viene subito associata magari ad un reel su TikTok o su Instagram.
1: Bravo.
0: E quindi c'è quel ritornello che deve restare, ma poi concettualmente parlando di quello che viene parlato, trattato all'interno della canzone, sembra quasi che non freghi più nulla a nessuno.
1: Esattamente, infatti invita il brano ad assaporare invece la vita, non il suo vero significato, perché appunto tutto resta niente, è quello il vero significato del brano.
0: Esatto, Riccardo, allora a questo punto, prima di ascoltare il singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, su Instagram, quindi la pagina Nero Fuoco, questa pagina anche su Facebook e poi su naturalmente Spotify, YouTube e tutte le piattaforme digitali.
0: Riccardo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. A questo punto lancio Tutto il resto è niente del mese di maggio, perché praticamente ormai ci siamo quasi dentro. E detto questo, ti mandiamo un caloroso saluto e in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Pronto?
1: Sì, salve, la sartoria ovina di Lariano. È pronto il cappotto di pecorone, quello che avevate ordinato?
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Il cappotto di pecora?
0: No, guardi, qua ho sbagliato proprio numero.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi avevamo questo ordine, era già pronto, già pagato e tutto.
0: Ma per chi?
1: Non lo so.
0: Per il nome di chi?
1: Noi abbiamo questo numero di telefono trascritto. Io sono soltanto il sarto, non so chi ha preso.
0: Ma... che cos'è questo?
1: Un cappotto di pecorone, la sartoria ovina di Lariano, cappotti a base di pelle di pecora. Da pastore, solitamente sono da uso ovino, da pascolo.
0: Ma guardi, casco dalle nuvole, ma sarà questo... Lei ha questo numero?
1: Sì, però ripeto, io il numero me l'ha lasciato la segretaria, non, se ci fosse, anche perché oggi è festivo, non c'è nessuno. Però,
0: neanche festivo, infatti.
1: Ma voi avete le pecore che fate, chi è che fa il pastore?
0: No, per carità, noi viviamo in città, a Roma, che pecore.
1: Ma chi è, qualcuno gli piace la moda da pastore, forse, oppure è proprio un errore?
0: Assolutamente. Chi a me non risulta, guardi, sarà un altro...
1: Ma è qualcuno, scusi, ma perché da uomo, che è marito, fratello?
0: No, non c'è nessuno. Senta, lei mi può lasciare un numero?
1: Certamente, ci mancherebbe altro. Te lo lascio, 06.
0: Lei, ovviamente. Scrivi questo numero, però guardi, io per me qua non c'è nessuno, quindi non ho idea.
1: No, magari guardi, se io non la sento, do per scontato che non è il vostro. Però essendo un cappotto anche per una persona abbastanza corpulenta, perché comunque c'è molta pelle di
0: anche
1: pecora.
0: Anche corpulenta, pensi un po' qua.
1: Chi è che è grosso in famiglia che va a pecore?
0: No, qua non abbiamo nessuno, siamo tutti magri.
1: E non avete... quindi... Ah, quindi le pecore non le avete voi?
0: Ma che pecore? Assolutamente no.
1: Ah, ma quindi voi non siete pastori?
0: Ma... No, noi abitiamo a Roma, le pare che facciamo i pastori.
1: E chi l'ha ordinata allora sto cappotto di pecorone, quindi?
0: Ma francamente casco dalle nuvole, ma per me c'è un'altra...
1: Probabilmente si sono sbagliati. Ascolti, facciamo così. Allora io adesso aspetto la prossima settimana che riapre tutto. Quando arriva la segretaria mi informo meglio. Probabilmente avrà scritto...
0: Perché guardi, qua da noi non c'è proprio nessuno.
1: Cioè, voi non avete pecore, mi confermate che non siete...
0: Assolutamente, le pare, noi viviamo in città.
1: Ma lì scusi. Domanda, non c'è nessuno lì attorno che ha pascoli qualcosa, no? Perché...
0: No, qui siamo in una palazzina, non c'è nessuno, assolutamente.
1: Le pecore in un condominio non mi sembra il caso.
0: L'unica meraviglia è che lei abbia questo numero.
1: Ma probabilmente hanno fatto confusione loro, o che non trovava più il numero, ha cercato sull'elenco, magari è andato, ma non lo so. Comunque ci aggiorniamo alla prossima.
0: Proprio di pecore non c'è l'ombra, quindi non
1: va
0: vedo.
1: Va bene, allora scusi il disturbo.
0: Prego,
1: buona giornata, salve.

Ci sono giorni in cui sembra non girare nulla per il verso giusto. Poi qualcuno ti fa ridere e all'improvviso torna tutto a posto. The next train will be leaving from platform 1.

0: Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.
1: Cari amici, siamo giunti al termine purtroppo anche di questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi strappato un sorriso, perché è la nostra missione. La cosa più importante, oltre quella di dare visibilità anche a tutti quegli artisti che così girano nel mondo del mercato indipendente e che non hanno nulla da che invidiare a chi il successo l'ha raggiunto davvero. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre.

0: Il Nepal, mentre altre 5.083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'agenzia delle catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro. È tutto, a più tardi.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

questa edizione brasiliana del Tomorrowland. E allora dal vivo Axwell a conferma della posizione 22.

quello di Antonella di Gimoa, che conosciamo come Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento, già fissato per un orario che conoscete bene.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio al bodei.
1: From 7 bar FM alter radio all go day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio all go day.
2: From 7 bar.fm nauch radio all go day.
0: From 7ba.fm / alter radio all go day. From 7ba.
3: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
4: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
5: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
3: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
6: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su All Go Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo All Go Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob, One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain su Leikai Award version. Andate a cercare su Google One Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa e basta.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano. Condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30. Metti la sveglia.

Ho trovato un bigliettino all'interno dell'abitazione. In Israele il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha presentato oggi un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza, che il ministro ha dichiarato di voler portare avanti nella prossima legislatura. Non si tratta di espulsione forzata, specifica Ben-Gvir, ma della possibilità di uscita volontaria. Ciclismo: lo sloveno Omrzel vince in solitaria la 12ª tappa della Vuelta, ma si allunga in classifica generale su Roglic e Gall. È tutto, a più tardi.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12.30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20.45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia, un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogacar a presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next

0: Il 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al sesto posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis oggi agli US Open, la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4 tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Molley sarà la Polonia, l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. A un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde, ancora un fine settimana di sole e di caldo intenso dappertutto. Una giornata di venerdì quindi con tempo soleggiato da nord a sud e temperature del pomeriggio che oscilleranno da nord a sud su tutte le nostre regioni tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Radio Meano, le voci delle Dolomiti, la passione nel cuore.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione, sono stanco delle

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie in forma chiara e informativa. Furto alla Coop di Feltre. Arrestato un 28enne già destinatario di un foglio di via. Un 28enne di origine brasiliana, residente in provincia di Trento, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Feltre con l'accusa di furto aggravato. L'individuo è stato sorpreso con la refurtiva mentre tentava di nascondersi tra le siepi, a breve distanza dal supermercato Coop di Viale del Piave. Il Veneto approva la legge sul fine vita, una svolta politica e culturale. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita con 32 voti favorevoli. Il testo di iniziativa popolare intitolato Liberi subito è stato approvato al termine di una lunga seduta contrassegnata da discussioni e emendamenti. Scala mobile di Lambioi, servono 4,5 milioni per il rifacimento. La manutenzione ordinaria della scala mobile di Lambioi è stata recentemente completata, in preparazione della verifica trimestrale prevista entro settembre. Tuttavia, è necessario un investimento di 4,5 milioni di euro per il rifacimento della struttura. Nuove ciclopedonali a Pasquer e Boscaritz. Investimento da 590.000 euro. La Giunta Comunale di Feltre ha approvato un progetto per la realizzazione di nuovi tratti di rete ciclopedonale a Pasquer e Boscaritz, con un investimento di 589.872 euro. Questo progetto è finanziato principalmente da fondi europei del programma PR Veneto FESR 2021-2027, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei percorsi. CASL Veneto. Subito una legge regionale per salvare la rete delle RSA. La CASL Veneto ha sollevato preoccupazioni riguardo alle difficoltà della rete delle RSA e dei servizi per anziani non autosufficienti. L'organizzazione sindacale ha richiesto un riordino complessivo del sistema, evidenziando la necessità di una legge regionale per affrontare le problematiche strutturali esistenti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

lotta che promuove la donazione del sangue è la perfetta combinazione di musica, comicità, interviste e divertimento. Sintonizzati per un'esperienza unica e coinvolgente, in diretta in FM, DAB, con Alexa e con la nostra app. Unisciti a noi per promuovere la positività e la solidarietà attraverso la donazione del sangue. Radio Fa Buon Sangue, dove ogni ascolto può fare la differenza.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

do stress, non ce la faccio più a mettermi in preascolto con le cuffie a sentire quali saranno le canzoni del post anteprima, quelle che ci riportano indietro nel tempo quando tutto era più genuino. Ed è difficile per quelli degli ANTA accettare che sono passati tutti questi anni. Ma sono cosciente che risulta imperdonabile non condividere con voi tali ricordi. E allora, dividiamoceli con un sobrio e raffinato déjà vu.

Potreste reimmaginarvi di tutto: il ciao della Piaggio, il Toblerone, quella barretta di cioccolato svizzero, il jukebox che catturava i 45 giri dopo aver inserito la monetina. E chi si ricorda dello stecco gelato a due gusti denominato Twister? Ma la tecnologia è fondamentale per riconoscerci in una nuova era. Però sono convinto che preferireste anche voi rivivere il ritratto di quegli anni piuttosto che gli attuali, e non solo per una età anagrafica meno attempata. Se avete scelto di celebrare quei momenti del passato in musica, allora siete nel posto giusto.

Gruppone di Remember, siete pronti a fare un viaggio nel cuore pulsante della musica 70-90 internazionale con noi? Allora, preparatevi a riscoprire quelle canzoni che hanno fatto ballare intere tribù di giovani, quelli dell'epoca, partendo dalla frenetica New York City, che continua l'anteprima per condurci in un percorso sino alla mezzanotte dell'odierno 3 settembre. Io sono Alberto De Gennaro e nell'augurarvi una comodissima permanenza vi offro Simon Jay con Wannabe Like a Man. Oh, I-

prima di uscire di casa oggi ho cercato di spiegare a mio figlio cosa fosse il gettone del telefono color oro utilizzato in una cabina telefonica di chi voleva chiamare all'epoca le radio private, magari per una dedica o richiesta. Ma lui mi ha guardato perplesso, poi ha detto a sua madre: «Ma papà, non era diventato astemio da un anno?» Come dire alla generazione Z, ai ragazzi di oggi, che quelli di ieri, se avevano in tasca una carta telefonica da 10.000 lire della SIP, erano i più facoltosi, e dentro a quel trascorso c'è tutto il sapore della nostra adolescenza.

Noi che quando andavamo al mare tra amici maschi il trapanino non doveva mai mancare nello zaino per forare le cabine spogliatoio dei bagni lungomare a Riccione. Noi che in un cono gelato trovavamo un cuore di panna di cornetto e mare, mentre altri tipi di cornetti ci trovavamo sul capo quando la nostra fidanzata spariva con il bagnino. Ma i falò, le risate, una chitarra e tante birre attorno al fuoco sono quei momenti che scaldano ancora quelle pinete bruciate dal divampante incendio che accadeva se da ubriachi ci si dimenticava poi lo spegnimento delle braci.

0: Quanti di voi hanno visto il film diretto da Christopher Nolan Odissea, il Colossal, sulle gesta di Ulisse che è partito da Itaca in Grecia, mentre la pellicola è stata girata nell'isola di Favignana in Sicilia tra le Egadi e le Eolie? Questo è un falso cinematografico, mentre noi di Remember siamo realmente presenti dall'Italico stivale. Beh, oddio! La regista Margherita oggi incarna la maga Circe, con una capigliatura scomposta che sembra uscire da una scatola di montaggio dell'IKEA. Maurillo, invece, questo mio autore, deve ancora giungere in studio e per questo il direttore con occhio bieco alla Polifemo lo sta attendendo. L'unico che si salva è il fantasmagorico Conte Max, nostro cavallo di Troia, con odierna playlist, che ora dismette il sirtaki e ci accompagna oltre oceano.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

eccolo qua, è arrivato finalmente anche il mio autore Maurillo, il quale mi ha detto: sono andato dall'estetista perché sei stato tu, De Gennaro, a dirmi domani in palestra ci alleniamo con le balls depilate. Come sempre il mio autore ha preso fischi per fiaschi. Io gli avevo proposto di allenarci con le palle da Pilates e non con gli attributi depilati.

Anche oggi le nostre acrobazie musicali ci porteranno a farvi riscoprire il gusto del vintage internazionale, ad esempio con il 1981 di un ritmo elegante e felpato con Stevie Wonder di That Girl, un sensuale motivo ispirato ad una donna capace di attirare l'attenzione con sensualità mai volgare ma seducente.

Stevie Wonder non sarà mai considerato una meteora della musica mordi e fuggi, mentre nel 1986 la musica pop dance degli Hong Kong Syndicate ci fece ballare in quell'estate degli anni 80 con Too Much.

Ci sono brani che abbisognano a volte della lunga stesura di un testo e canzoni che vengono composti in un batter d'occhio, per la precisione in soli 2 giorni. La casa discografica degli Alphaville premeva per capitalizzare il successo del primo singolo Big in Japan e così i produttori imposero un ennesimo brano dance da immettere sul mercato e in un lampo nacque Forever Young.

Incredibile riff di tastiere e la pazzesca estensione vocale del cantante Morten Harket ci introducono ora quello che fu solo l'inizio della carriera discografica dei norvegesi A-ha, i quali hanno realizzato sino ad oggi 11 album in studio che meritano di essere assolutamente riscoperti e rivalutati.

Se lo state pensando anche voi, sì, assolutamente. Negli anni Ottanta le band europee furono assiduamente richieste nelle radio private di quel decennio, proponendo i più grandi successi divenuti poi veri e propri tormentoni. E uno dei leggendari motivi, Easy Listening, lo ritroviamo con gli Spandau Ballet.

0: Immaginate uno studio di registrazione di Philadelphia degli anni 70, dove un piccolo esercito di musicisti di talento era in grado di trasformare una base ritmica in pura seta. Era l'epoca di un sound che dominava le radio e le piste da ballo, con un groove assaggiato con eleganza dai Commodores, quel collettivo capitanato da Lionel Richie.
1: Playing only the best music in the world from connected radio station.
2: Radio station, radio station, radio station.
1: This is Remember.
3: This is Remember.
1: This is Remember.
4: State ascoltando Remember.
2: Remember.
4: Con Alberto De Gennaro.

Dalla loro nascita nel lontano 1968, i Commodores hanno da subito conquistato con la mitica Motown Records il mondo del soul e funk, aprendo la strada ad una infinità di successi, tra i quali il brano sin qui ascoltato. E in questo stile hanno raggiunto molte volte un posto nella top 10 delle classifiche statunitensi ed inglesi, al pari dei cugini Earth, Wind & Fire, i quali nel 78 surclassarono in classifica gli Aerosmith e i Bee Gees con questo brano. Got

Se un cantante vi dicesse ora, are you ready? Come non essere pronti ad un brano funk targato Billy Ocean, artista naturalizzato britannico con radici del soul dei primi anni 70. Un sound raffinato dominato da sintetizzatori che caratterizzarono il suo mondo degli anni 80. Perciò, ora vi ripeto la domanda, are you

Uno dei gruppi pilota della storia della disco music che ha caratterizzato più di ogni altro le decadi 70-90 e che dà il senso di quanto quel genere abbia contato nell'evoluzione mondiale, arriva dalla Colored Gang. Certo, si sarebbe potuto basare su altri artisti, ma a catturare la nostra attenzione l'invito a ballare con l'album Wild and Peaceful del 1973 e di qui l'estratto Jungle Boogie.

E qui matematicamente scatta la lacrimuccia negli ex veterani delle piste da ballo oramai attempati e con disfunzioni ossee che non permettono più di muoversi in discoteca come un tempo. Qualcuno con deambulatore ci prova ancora, ma sapete quand'è che si capisce di non esserne più all'altezza? Quando nei club vi dicono: lei ha la riduzione del biglietto, avendo superato i 65 anni.

Era la BT Express, quel senso del ritmo del brano Do It sarebbe in seguito divenuto la loro firma, influenzando un percorso di soul, funk e disco. Ma ora cambiamo binario con le diverse contaminazioni tratte da un gioiello di vocalist della synth pop britannica, Yazoo, e Alison Moyet 1983.

Quel pezzo di storia che oggi avete scelto di rivivere ha un nome, Remember, una playlist compilata per voi dal nostro staff dopo autentiche litigate in redazione, nel corso delle quali se ne esce spesso vincente il Conte Max, che ha costruito attorno a sé un solido terreno di scontro con la regista, l'autore e lo speaker, perché solo lui riesce a rendere fluide come un tempo certe tracce.

Il 12 agosto del 1985, circa 41 anni fa, David Bowie e Mick Jagger pubblicavano un singolo cover di un brano portato al successo da Martin de Vandellos del 1964 e scritto da Marvin Gaye, un duetto creato ad hoc per il Live Aid dell'85 con il brano Dancing in the Street. Voi lo ricordate?

0: Pura adrenalina con due eclettici personaggi della scena musicale britannica, il Duca Bianco, scomparso nel 2016, e l'83enne Sir Michael Philip Jagger, detto Mick, in un tandem di personalità tra le più influenti della musica rock. Una voce più forte dell'altra, che all'unisono hanno regalato oggi Dancing in the Streets, ballando per le strade. E voi? Vi siete mai sentiti spinti da quella voglia di farlo mentre aspettavate, che so, il tram o per strada, aspettando che il semaforo rosso diventi verde? Provatelo! Si dice che sia liberatorio e ideale contro lo stress.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3070 in 80s.

I'm glad that you're here. Sono felice che tu sia qui. Sempre in riferimento a quei gentili signori che, vedendomi ballare in strada, mi accompagnarono in una struttura dove un direttore mi disse, per l'appunto: sono felice di averti tra noi, De Gennaro. Ora ti lobotizzeremo il cervello. Ma prima dimmi il tuo nome. Risposi Alberto. E da quel momento compresero che di materia grigia nella mia scatola cranica ce n'era ben poca.

Time Coming, sembra dirmi la prossima vocalist che è prontissima ad entrare in scena, ovvero sto arrivando. E in effetti, nella rotazione degli artisti che girano su Remember, troviamo di tanto in tanto la cantautrice statunitense con all'attivo oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo, grazie alla sua popular music. Da New York, Mariah Carey.

È più facile che un cammello passi attraverso una cruna di un ago piuttosto che qualcuno non si soffermi ad ascoltare Remember. Questo ho detto stamani al direttore artistico e lui che ha fatto? Mi ha dato ago e filo per far passare una parte del gomitolo proprio nell'interstizio di quell'ago, eppure senza ditale, come facevano invece le nostre nonne. Ora che la cruna è coperta, chi ascolta questo format? Forse voi? Ma non certo il cammelloide sahariano.

Let the music play, lascia che la musica suoni. A provare ad esorcizzare la voglia di chiudere ogni apparato musicale ci pensa Shannon, con un brano che accende l'anima e risultava così dannatamente sexy pure con l'artista che la eseguì nel 1984. Per noi un flashback e per molti l'inizio del freestyle.

Un ennesimo e importante tassello nel portare energia e creare connessione con Shannon sin qui ascoltata e con coloro che sono in grado di creare una sorta di complicità mediatica con noi, convogliando amici

e conoscenti ad ascoltare questo format anche nelle repliche settimanali. Entrando a far parte del nostro cast, non vincerete nulla se non il suono a 320k dei nostri dischi. Ve lo garantisce pure Brian May, astrofisico mancato, ma chitarrista dei Queen ai tempi di questa perla British.

Nei primissimi giorni del mese di settembre, quando l'estate sembra finire, voi vi chiedete se le vacanze perfette esistano ancora. Noi vi garantiamo che quelle trascorse tra mare cristallino e sabbia finissima, mentre solcate le onde a bordo di uno yacht con la musica preferita sempre con voi, sono il passatempo migliore per... Ma come? Non avete quel mare? E neppure uno yacht? Ma allora, ascoltate la prossima canzone e soprattutto non smettete mai di sognare, immaginandovi su un windsurf ai tropici.

0: Secondo uno studio condotto da un team di analisti di Spotify, c'è un momento esatto nella vita in cui la musica nuova smette di suscitare interesse. Ed è un fenomeno che è stato nominato taste freezing, dove attorno ai 40 anni il nostro gusto musicale si congela, riportandoci indietro glissando la voglia di nuovo. Per voi è proprio così? Siete di quelli che ingrossano le fila dei nostalgici? Quelli che ascoltano vecchi brani? Se sì, allora listen to old song again with Remember.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ogni estate che finisce, ammesso che per voi sia giunta al capolinea, lascia indietro ricordi che vorremmo potessero durare per sempre. Donnelly catturò quel sentimento in The Boys of Summer, celebrando la romanticità di un dolce e un po' amaro sapore che tutte le stagioni finiscono, ma che rimangono parte di noi. Quale ricordo estivo vi è rimasto impresso più a lungo nella memoria?

1984, un brano nostalgico e romantico perfetto per ricordare i giorni di sole, dedicato ai sognatori che sanno catturare attraverso una semplice canzone il migliore momento per conservare sentimenti in un ricordo perfetto anche nei giorni ordinari del ritorno alla quotidianità.

Potrà sembrare una contraddizione emotiva, ma quanti riescono, pur essendo in mezzo alla folla, a sentirsi completamente assorti da una narrazione musicale? Noi vi invitiamo a provarci con questa canzone.

Il 9 agosto scorso l'ex Take That Robbie Williams ha tenuto un concerto in località Porto Cervo nell'ambito del Big Earth Festival, uno degli appuntamenti più esclusivi dell'estate sarda in Costa Smeralda. Il prezzo del biglietto comprendeva cena di gala, bevande servite al tavolo e concerto in pole position, ma il biglietto non era proprio economico, 7.000 euro. Voi spendereste tale cifra per vedere dal vivo un

Signore e signori, il gran finale sta quasi per arrivare e per offrirvi un'ulteriore occasione di godereccio incontro artistico, il punto di riferimento è l'ascolto in cuffia, oppure con un buon sistema hi-fi per godervi una canzone che crea emozioni e vi invita a rimanere in linea con la radio del cuore. Loro sono i Toto, noi li ricordiamo.

Il nostro incontro da FM, DAB e Web Party è giunto anche questa volta alla conclusione, ma stiamo già lavorando per voi nell'introdurre in playlist ospiti prestigiosi nell'appuntamento della prossima settimana. Per chi possiede Alexa, basterà dire «Apri Alberto De Gennaro», ma attenzione, fatelo in modo suadente o l'apparato penserà che stiate rivolgendo lei una minaccia e anche al sottoscritto con quel «Apri». Un saluto dai catalizzatori di questo format con un ultimo propedeutico intervento musicale e, per una vita migliore, continuate l'ascolto dell'emittente dove ora siete sintonizzati. Con me, la regista Margherita, l'autore Maurillo e il redattore della playlist Conte Max.

Ben ritrovati, fannulloni dinamici. Siete su Viaggiando Night and Day The Show con Saverio Lombardi, il vostro padrone di casa. Quello che sta presentando la trasmissione solo perché non ha trovato nessuno che lo facesse a posto suo. Oggi parliamo di quell'arte nobile e sottovalutata, il differire ad altro momento la qualsiasi. L'obiettivo è ironizzare sull'ansia da prestazione collettiva, premiando chi di voi ha ideato la scusa più assurda per evitare un impegno. Perché fare oggi quello che puoi rimandare a quando non avrai più memoria di doverlo fare? La scusa d'oro. Voglio le vostre scuse più assurde. Poi vi dirò le mezze verità dei personaggi. Mandate un bel messaggino, interagite con noi. Ricordatevi, il mondo appartiene a chi si alza presto, ma chi resta a letto non ha le occhiaie.

Restate pigri, restate orizzontali. Mandateci le vostre scuse più assurde, ma non esagerate nei dettagli quando raccontate una frottola. Potreste cadere in contraddizione. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettere il cuoricino al vostro speaker itinerante. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Dopo la fretta, la pazienza, il vino, oggi parliamo di pigrizia.

In the Dark, Selena Gomez. Voi che vi godete il weekend, avete il culto del lunedì? Il mantra lo faccio lunedì? Lo faccio lunedì assorbe tutti i peccati della settimana? Però c'è il senso di colpa in sottofondo, ma voi ve ne fregate perché è il weekend. Andiamo a fare una passeggiata sulla spiaggia con i Pinguini Tattici Nucleari Max Pezzali, bottiglie vuote.

Sara da Roma. Nel suo messaggio ha giurato di non essere uscita di casa perché un gallo aggressivo nel cortile la teneva sotto scacco, attaccandola ogni volta che si avvicinava alla macchina. A Roma, i galli nel cortile.

0: fai tu. Maschio Annalisa. A proposito di maschi, Luca da Napoli ha dichiarato di essersi svegliato in pigiama all'autogrill, 100 km da casa. Sonnambulo, non poteva andare al lavoro.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Blessings, benedizioni, Colvin Harris, Clementine Douglas. Continuate a interagire, le vostre scuse sono fenomenali. Non sono certo, c'ho voglia di chiamare il 118 per Maria da Como. Il suo sistema domotico l'ha bloccata in casa, sta attendendo il tecnico per resettare l'impianto. È prigioniera, poverina. La domotica. Ma noi siamo pigri, quale domotici?

In attesa delle vostre scuse storiche, George Clooney, per sattare un provino, si inventò la malattia dell'animale domestico. Il suo maialino Max stava male. La sinusite di Marilyn Monroe, per non girare l'ultima pellicola, poverina, ma perché era in giro a cantare Happy Birthday, Mr. President.

0: Show Me Love.
1: Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Axl Rose disse una volta che avrebbe scritto sulla sua bara: scusate il ritardo. Una volta ha rimandato l'inizio del concerto perché stava guardando Tartarughe Ninja alla riscossa. Tra poco il messaggio che ha vinto il nostro contest. Il contest sulla pigrizia.

0: Il contest lo vince Stefano da Genova. Questo è il suo messaggio. Volevo scrivere un messaggio geniale per la puntata sulla pigrizia, poi finisce così, Belin è talmente pigro che nemmeno il messaggio è finito.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

poco vi faccio l'oroscopo sull'inerzia, valido per tutti i segni, perché è troppo una fatica farlo segno per segno.

L'oroscopo della settimana di Puro Ozio. Segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, Marte è in opposizione alla vostra voglia di alzarvi. Se vedete una luce in fondo al tunnel, è un treno, restate a letto. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Siete concreti, costruite una fortezza di cuscini. Saturno vi guarda e sospira, ma voi non lo sentite perché avete le cuffie. Segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, grandi idee in arrivo. Peccato che moriranno tutte sul comodino insieme al bicchiere d'acqua. Segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Siete sensibili e profondi, così profondi che sprofonderete nel materasso. È un ottimo momento per guardare 3 stagioni di una serie coreana senza sottotitoli.

Ci dicono sempre che dobbiamo correre, che il tempo è denaro, che chi dorme non piglia pesci. Ma cosa dobbiamo farcene tutti sti pesci? Questa settimana ho fatto 4 ore di terme. La verità è che la pigrizia è una forma di resistenza pacifica. Chi non fa nulla non sbaglia nulla. Chi non si muove non consuma le sole delle scarpe, aiuta l'economia domestica e il pianeta. Perché siamo gli unici esseri viventi che si sentono in colpa se riposano?

Pietro da Bologna ci ha scritto: non ho lavato i piatti per 3 giorni, dicendo a mia moglie che stavo portando avanti un esperimento sulla resistenza delle muffe. Mia moglie ha preparato un esperimento sulla mia resistenza sul pianerottolo con la valigia. Che significa? Ti sta buttando fuori di casa. La lavastoviglie. Ci vuole la lavastoviglie.

0: questo è bello, devo leggerlo subito. Scusa, sono bloccato nel sottosopra. Se non rispondo, cercatemi con le luci di Natale. Stranger Things Mania. Marco Mengoni, onde, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, mi raccomando interagite con noi prima che ci addormentiamo.
1: Ehi Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: E poi succede che uno si dimentica alle 7.

E ricordatevi, se non vi ha regalato le mimose, era perché era nel sottosopra, nel mondo quello di sotto, per cercare il venditore all'incrocio. Viaggiando a Night and Day Radio Show con il vostro speaker itinerante, Saverio Lombardi.

Andate fieri del vostro divano. Quell'avvallamento al centro non è un difetto del mobile, è il calco della vostra anima. Rimandate a domani tutto quello che potete fare, tranne non fare assolutamente niente.

0: Ricordate che se il lavoro nobilita l'uomo, noi siamo nati per essere poveri e disagiati. Senza fretta. Quest'ora di Viaggiando è stata un successo, almeno per chi non si è addormentato. Quest'ora di Viaggiando finirebbe qui, ma sono troppo pigro per dirlo. La musica continua H24 sulla vostra radio del cuore 7 giorni su 7, come il mio programma. E non arrabbiatevi se vi lasciano le valigie fuori della porta.
1: Mi aspetto che tu ti faccia trovare, mi dia una mano a tirare giù tutto quello che mi serve dal momento che eri disposto a stare un mese in televisione con me tutti i giorni e mangiare e dormire insieme.
0: Una virgola. Beba, 1, 2, 3. La musica continua, eh. So che cosa fai da quando siamo ex, me l'hanno detto. Consiglio qualche testa a chi ti porti a.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.